0: Love Story, abbiamo ascoltato la colonna sonora originale del film, musiche di Francis Lai, con l'inclusione di brani di Bach, di Mozart e di Bach, orchestra diretta da Francis Lai, pianista Georges Pludermacher.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Musica e letteratura. Sonata a Kreutzer, racconto di Tolstoj con lo stesso titolo della sonata numero 9 per violino e pianoforte di Beethoven. Tolstoj ritiene la musica elemento scatenante della passione proibita tra il violinista Trubacevski e la dotata pianista mancata Lisa, che finirà uccisa dal marito geloso, benché un'accurata lettura del racconto non dia la certezza che il tradimento fisico sia stato effettivamente consumato, mentre non si hanno dubbi sul trasporto emotivo, sull'intesa intellettuale dei due musicisti. Tolstoj entra perciò dentro la musica, l'analizza nel suo sonoro dipanarsi per capire e far capire il suo misterioso potere di seduzione e di complicità nella seduzione. Ludwig van Beethoven, sonata numero 9 in la maggiore opera 47 per violino e pianoforte, sonata a Kreutzer, adagio sostenuto, andante con variazioni, presto, violino Uto Hugi, pianoforte Lamar Crowson.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 9 in La maggiore opera 47, A Kreutzer, per violino e pianoforte. Uto Ughi, violino. Lamar Crowson, pianoforte. Nessun parallelismo con Le piace Brahms, romanzo di Françoise Sagan, il cui titolo non è altro che una frase ad effetto con la quale un giovanotto cerca di far colpo su una donna raffinata ed elegante, con 14 anni più di lui. La stessa differenza d'età che correva tra Brahms e l'amata Clara, ma questo aspetto pare essere del tutto estraneo al romanzo della Sagan. Brahms è un mero pretesto per avviare una conquista. Il giovanotto porta la già matura signorina ad ascoltare Brahms, ma della musica che ascoltano si hanno informazioni talmente vaghe, superficiali ed approssimate che il compositore, nell'aldilà, non ha motivo di rallegrarsene. Johannes Brahms, sonata numero 1 in sol maggiore per violino e pianoforte. Vivace ma non troppo, adagio, allegro molto moderato. Josef Suk, violino. Julius Katchen, pianoforte.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la sonata numero 1 in sol maggiore, opera 78 per violino e pianoforte. Josef Suk, violino. Julius Katchen, pianoforte.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Sonata numero 14 in do diesis minore, opera 27 numero 2 per pianoforte. Chiaro di luna. Adagio sostenuto. Allegretto. Presto agitato. Pianista Radu Lupu.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata per pianoforte numero 14 in do diesis minore, opera 27 numero 2, Chiaro di Luna. Pianista Radu Lupu. Ludwig van Beethoven. Sonata in fa minore numero 23, opera 57, appassionata. Allegro assai, andante con moto, allegro ma non troppo. Pianista Maria João Pires.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato la sonata in fa minore numero 23, opera 57, appassionata, pianista Maria João Pires. Johannes Brahms, sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 73, allegro non troppo, adagio non troppo, allegretto grazioso, quasi andantino, allegro con spirito. Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Wolfgang Sawallisch.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73. Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Wolfgang Sawallisch.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La musica nell'arte. Banda dei giannizzeri. Musica militare, trombe, cimbali, timpani e tamburi. Miniatura del Surnameh Vehbi, il libro delle feste di Vehbi, per il sultano Ahmed III, vissuto tra il 1703 ed il 1730. L'opera si trova a Istanbul, presso il Museo Topkapi. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 103 in Mi bemolle maggiore, rullo di timpani. Adagio allegro con spirito, andante piuttosto allegretto, minuetto, trio, finale allegro con spirito. London Philharmonic Orchestra, direttore Eugen Jochum.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 103 in Mi bemolle maggiore, rullo di timpani. London Philharmonic Orchestra, direttore Eugen Jochum.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
0: RNC, notte di classica. Notte dal cinema. Titanic, My Heart Will Go On. Ascolteremo il famosissimo tema in due versioni classiche, con la Orchestra Filarmonica di Praga, arrangiamento e direzione di Nick Reyne. A seguire un duo di violoncelli, Luca Schulic e Stefan Hauser, con la Sydney Symphony Orchestra, diretta da Guy Noble.

Per Notte dal Cinema abbiamo ascoltato My Heart Will Go On con la Orchestra Filarmonica di Praga, arrangiamento e direzione Nick Reine. A seguire un duo di violoncelli, Luca Schulich e Stefan Hauser, con la Sydney Symphony Orchestra, direttore Guy Noble. Notte di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Decimo appuntamento. Le voci parallele sono quelle dei baritoni. Leonardo López Linares, argentino. Dmitri Khvarostovsky, russo.

per il decimo appuntamento con Georg Friedrich Händel e Ombra mai fu dall'opera Serse, abbiamo ascoltato le voci parallele dei baritoni Leonardo López Linares, argentino, e Dmitry Khvorostovsky, russo. RNC, note di classica. Richard Strauss, Capriccio, introduzione per sestetto d'archi e Vena Filarmonica, direttore André Previn.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Capriccio introduzione per sestetto d'archi e Wiener Philharmonica, direttore André Previn. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Aldo è presente a RNC Radio Nicolino in Blu 6 giorni su 7, tutti i giorni eccetto al sabato. Facciamo anche 2 programmi con incisioni un po' più recenti e 4 programmi con incisioni più datate. E così abbiamo il nostro scorrere del tempo, scorrere delle settimane. Questo è il nostro voler ritornare indietro su canzoni e musiche di tanti anni fa. La riproposta è da parte di Rando e la messa in onda a cura di RNC Radio Nichelino in Blu. Benvenuti anche oggi all'ascolto di questo programma e buon ascolto. E voglio incominciare con 101 solisti per questo programma di oggi. L'arrangiamento è di Kenny Ava Nagila, o Nagila come si dice ancora qualcuno. Ascoltiamo questo brano da 101 solisti per la trasmissione di oggi.

0: 101 Strings, 101 solisti per questo brano, un brano che abbiamo trasmesso qualche volta anche da Harry Belafonte. Havana Fever è il brano che abbiamo ascoltato per aprire la trasmissione di oggi, e questi 101 strumenti hanno dato tanto colore a questa esecuzione. Incominciamo il programma dopo il brano suonato con le nostre canzoni. Abbiamo 40 minuti di tempo a RNC Radio Nichelino in Blu e ci portiamo nel 1975. Dino Sarti con accompagnamento di orchestra Sergio Parigini. Quando torni, noi torniamo tutti i giorni, eccetto il sabato.
1: Non si sta mica male, sai, da soli. Per il momento mi piace. Me la passo discretamente. Vegeto. E c'è, Iomen, gli uomini sono come i topi nella farina, i ponk. Si adagiano. Un po' che pigrezia e un po' di vigliacheri. O totidò. Tu quando torni? Cosa dicevo pure? Sì, che mi abituo, agnemel. Credevo peggio. E poi quel tuo tono di sfida. Me ne vado, me ne vado. E ho detto, ben va vich, keftle. Se ti voglio ancora bene, a tvoi più ben che prenna, schlepar qual. Xaveta rinvanger, dai, lasciamo stare. Le mei axè. Ultimamente eravamo insopportabili. Non ci frequentava più nessuno, eh? Litigavamo pubblicamente senza ritegno. Che strazi! Poi l'ultima. Hai trovato da ridire perché io dopo mi addormento? Ben, ma se sono sempre stato così, cosa posso farci? Ma che crudeltà d'Egitto! Ma tu quando torni? Ven ben a ca. Cos'è questa musica? Ah, devi aver dimenticato un disco sul grammofono. Sì, c'è anche una dedica per il tuo compleanno. Che malinconia.

0: ti voglio ancora bene, a tuoi più ben che per me. Cosa vai a rinvangare, dai, lascia stare le mie ex valanti. Se non avessi sempre nelle orecchie questa musica, ma perché non ti sei portata via anche i dischi con tutto il resto, eh? È fatta apposta? Ma è una persecuzione, anzi dura più. Adesso stianchi mel pis. E poi sarebbe come quelli che per dimenticare la donna bruci nel letter. Quando hai bruciato le lettere, cos'hai combinato? Niente. Le calò in la testa la musica, in tal cervel di su. Ma tu quando torni?
1: Più che un canto, come avete ascoltato, era un recitato, una implorazione di tu quando torni e uno sfogo dell'essersi lasciati. Era una interpretazione di Dino Sarti con arrangiamento di orchestra di Sergio Parisini, 1975. Facciamo un passo più avanti nel 1977 e cambiamo decisamente registro. Abbiamo Lori Gomez che ha messo in disco con i Santa Esmeralda un brano molto originale del 1977, Don't Let Me Be Misunderstood di Esmeralda Suite, un brano dal titolo molto originale e dalla esecuzione pure.

brano molto originale. Abbiamo ascoltato l'Esmeralda Suite, i Santa Esmeralda, che hanno eseguito questo brano dal titolo interessante, dal 1977, Don't Let Me Be Misunderstood, Santa Esmeralda, e questo brano molto originale che abbiamo messo in onda. E vogliamo mettere in onda il 1970 adesso, con la voce di Bobby Solo e orchestra di Detto Mariano. Satti e Mariano hanno composto insieme a Gili la canzone Scale di Velluto. La voce è di Bobby Solo.

canzone molto originale, e anche molto originale e un po' così diversa la voce di Bobby Solo rispetto ad altre registrazioni ed incisioni. Abbiamo ascoltato il brano Scale di Velluto dal 1970, Bobby Solo in voce e orchestra diretta da Detto Mariano. Il nostro programma Ogni Finestra una Canzone prosegue con Dolce Amore Mio di Galizia, Barbella e Contusso. Sono un bar complesso come il Santo e California. Ultimamente a questo programma attivo molto con le canzoni e parlo poco dei cantanti dei complessi, ma verrà il tempo anche per quello.

Abbiamo ascoltato questa esecuzione molto originale con il Santo California di Dolce Amore Mio. E meno male che la maniera o la mania di parlare verso il termine del disco con queste parole abbastanza adolescenziali è terminata. Adesso però anche quel che riguarda la canzone è tutto cambiato e quindi anche questa maniera è cambiata completamente. Santa California, abbiamo ascoltato questo brano dal titolo Dolce Amore Mio. Nel 1963, Catherine Spaca con l'orchestra Ide Pataccini ha eseguito una canzone composta da Lunero e Mogol. Prima di te, dopo di te. E allora cediamo il passo a Catherine Spaca.

Dal 1963 abbiamo ascoltato Catherine Spaak in questa esecuzione di Prima di te, dopo di te. Una orchestra a noi nota e conosciuta l'ha accompagnata l'orchestra diretta da maestro Il Pattacini. Prima di te e dopo di te. E dopo di te, dopo Catherine Spaak, viene La strana società. Nel 1972 hanno inciso una canzone di Nocera e Valle. La strana società si trova nel giardino di Tamara. Voi vi crediate o non ci crediate, questa canzone è stata cantata anche da Tonina Torielli. E chissà che una volta o l'altra, nel corso dei programmi con canzoni più datate, mettiamo anche la voce di Tonina Torielli in questa interpretazione.

Non è lontano 1972, ci è arrivata questa canzone e un complesso La strada società, e siamo stati, non a piangere ma a consolarci con questa canzone, nel giardino di Tamara. Un brano del 1968 ed eseguito dai Sandpipers, The Man a While, Angelique, il brano che vogliamo mettere in onda, in italiano Angelica. È un nome questo che è molto noto e molto usato nelle canzoni.

Abbiamo ascoltato Angelique dai Sandpipers. Questo componente del gruppo erano in tre e tutti nati nel 1944. Jim Brady ha compiuto due volte il giro del mondo con Michael Boyce Choir e ha cantato dinanzi a Pio XII e a Giovanni XXIII in San Pietro in Roma. Mike Piano, proveniente da famiglia di artisti, nonno era siciliano, e iniziò a studiare pianoforte a 10 anni. Richard Schoff avrebbe voluto fare l'attore, ma gli eventi lo portarono a seguire un'altra pratica, o cioè quella pratica della musica, e noi abbiamo potuto ascoltare questo splendido brano. Tu non ci credi a me di Pallesi e Cappelletti, la voce è di Anna Rita Spinaci e l'orchestra è diretta dallo stesso Cappelletti.

Abbiamo poco tempo e allora due note dal 1974. Johnny Sass ha composto un brano molto interessante che ha avuto tanto e tanto successo, Snoopy.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E con uno snoopy tagliato abbiamo terminato anche la trasmissione di oggi. Aldo da RNC Radio Nicolino Blu saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori e a risentirci per le prossime puntate tutti i giorni eccetto al sabato.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, notte di classica.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Note di classica. Johannes Brahms, tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 4 in fa minore, numero 5 in fa diesis minore, numero 6 in si bemolle maggiore. Pianisti Patrizia Fossat e Mario Lamberto.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 4 in fa minore, numero 5 in fa diesis minore, numero 6 in si bemolle maggiore. Pianisti Patrizia Fossate e Mario Lamberto.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, terzo movimento presto, assai meno presto, dalla Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos. Registrazione dal vivo del 2004.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Raphael Frühbeck de Burgos. Registrazione dal vivo del 2004. Note di classica. Carlo Michelangelo Sola, Largo Andante e Tempo di Menuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Di Carlo Michelangelo Sola abbiamo ascoltato Largo Andante e Tempo di Minuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa. RNC Note di Classica. Note, molto note. Il brano che stiamo per ascoltare nasce, con testo elaborato dalle Sacre Scritture, nel 1641. Non tutti i testi sono concordi su questa data, ad opera del poeta e compositore tedesco Georg Neumark, con il titolo Wer nur den lieben Gott lässt walten, che in italiano si può tradurre Se lasci fare al buon Dio, cioè se hai fiducia e ti affidi a Lui. Molti compositori più o meno conosciuti in tempi successivi hanno ripreso il brano, rispettandone il testo e la melodia. Bach l'ha ripreso numerose volte. Nella sua imponente produzione Bach, come tanti altri compositori, riprendeva e riutilizzava musiche proprie e rielaborava musiche di altri autori. E poi Telemann, Mendelssohn, che nel 1829 riprende il brano come pezzo a sé, per riprenderlo ancora, rallentandolo molto, nell'oratorio Paulus e Liszt, che lo trascrive per pianoforte. Partiamo da Liszt, che ascolteremo in una versione per armonium, eseguita da Michael Behrendt.

di Georg Neumark abbiamo ascoltato Wer nur den lieben Gott lässt walten nella trascrizione di Franz Liszt per pianoforte, che noi abbiamo ascoltato nella versione per armonium eseguita da Michael Behrendt. Ora Johann Sebastian Bach. Dalla cantata Bachwerke Verzeichnis 93, che riprende il titolo originale Wer nur den lieben Gott lässt walten, ascolteremo l'ultimo corale, Singvet und geh auf Gottes Wegen, prega e cammina nelle vie del Signore. Orchestra e coro, Collegium Vocale Ghent, direttore Philippe Herwege.

Die Johann Sebastian Bach dalla cantata Bachwerkeverzeichnis 93 abbiamo ascoltato l'ultimo corale Singbet und geh auf Gottes Wegen, Collegio Mocale Gent, direttore Philippe Erwege. Ancora Johann Sebastian Bach dalla cantata Bachwerkeverzeichnis 197 Gott ist unsere Zuversicht, Dio è la nostra certezza, ascolteremo l'ultimo corale uguale a quello di prima. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Questa cantata è eseguita in occasioni diverse da quella precedente e l'ascolteremo dal coro di voci bianche di Hannover, maestro Heinz Hennig, Collegium Vocale Gent, direttore Philippe Herwege, Leonard Consort, direttore Gustav Leonard.

di Johann Sebastian Bach, dalla cantata Bachwerkeverzeichnis 197, Gott ist unsere Zuversicht, abbiamo ascoltato l'ultimo corale, Singbet und Geh auf Gottes Wegen, con il coro di voci bianche di Hannover, maestro Heinz Hennig, Collegium Vocale Gent con Philippe Herwege, Leonard Consort, direttore Gustav Leonard. In Italia il brano è eseguito prevalentemente in Quaresima con il titolo Se tu mi accogli, Padre Buono, e l'esecuzione in italiano è affidata alla Scuola Cantorum della Cappella Sistina.

Abbiamo ascoltato Se tu mi accogli, Padre buono, nell'esecuzione della Schola Cantorum della Cappella Sistina. RNC, Note di Classica. Verdi, Rossini, Preghiere. Giuseppe Verdi, dal lato quarto di I Lombardi alla prima crociata, O Signore, dal tetto natio. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi, registrazioni dal vivo.

di Giuseppe Verdi. Dal lato quarto de I Lombardi alla prima crociata abbiamo ascoltato O Signore dal tetto natio, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi, registrazioni dal vivo. Gioachino Rossini, dal lato terzo di Mosè in Egitto, dal tuo stellato Soglio, con le voci di Ruggero Raimondi, Joan Anderson, Salvatore Fisichella, Sandra Browni, Ambrosian Opera Chorus, Philharmonia Orchestra, direttore Claudio Scimone, registrazioni dal vivo.

0: Gioachino Rossini dal lato terzo di Mosè in Egitto, dal tuo stellato Soglio, con le voci di Ruggero Raimondi, June Anderson, Salvatore Fisichella, Sandra Browne, Ambrosian Opera Chorus, Philharmonia Orchestra, direttore Claudio Scimone. Registrazioni dal vivo.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È ancora guerra tra Stati Uniti ed Iran. Gli USA hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane, mentre le guardie rivoluzionarie islamiche hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfa nel sud-est della Siria e base in Kuwait. Il Ministero della Salute iraniano ha dichiarato che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi a partire dal 22 giugno. Trump ha attaccato la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con cui ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto. Il nostro sistema di voto è debole ed è lontano dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le mid-term, ha aggiunto. Ucraina e Russia. La Russia ha lanciato un attacco missilistico contro la città meridionale di Odessa, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 8. L'attacco è avvenuto dopo il raid di ieri che ha colpito un condominio di più anni, uccidendo 3 persone. Intanto le dimissioni annunciate ieri da Fyodorov nell'ambito dell'impasto di governo, guidato ora dal nuovo premier Koretsky, hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza anche a Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guarda sigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova.
2: Con la sentenza di oggi la Corte ha dato seguito giudiziario alla perizia del 2020 commissionata dalla Procura, secondo la quale il crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, 43 le vittime, si sarebbe potuto evitare se i controlli e le manutenzioni sulla struttura fossero stati eseguiti regolarmente in modo corretto. Fatto che non sarebbe avvenuto per risparmiare sulle spese e garantire ai soci maggiori utili. In primo grado arrivano le condanne per Autostrade per l'Italia, pena più alta 12 anni, all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, 11 anni a Michele Donfelli Militelli, ex capo delle manutenzioni, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni. Riconosciute le responsabilità nel disastro anche della SPEA, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture per conto di Autostrade per l'Italia, omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti di ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza, alcuni dei capi di imputazione che hanno portato ai verdetti odierni. Lucia Scione, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Immaginate di alzare lo sguardo nel cuore di Aosta al cielo. Da 1000 anni 2 campanili si ergono accanto alla cattedrale di Santa Maria Assunta come sentinelle silenziose. E di recente è stato realizzato un importante restauro. Roberta Bordon, direttrice dell'Ufficio Beni Culturali ed Ecclesiastici della Diocesi di Aosta.
4: I 2 campanili vengono costruiti all'inizio del XI secolo, contestualmente al grande cantiere di ricostruzione della cattedrale di Aosta. Successivamente vengono rialzati, perché sicuramente in epoca gotica vengono dotati di alte guglie slanciate, e uno dei 2 campanili, la torre sud, nel 1518, a seguito della caduta di un fulmine, viene in gran parte ricostruita. Le 2 torri vengono poi più volte ristrutturate nel corso del Settecento e poi ancora alla metà del Novecento.
3: Nel 2024 è iniziato un importante restauro che riguarda il lato orientale della cattedrale. Nel dicembre 2025 si sono conclusi i lavori della Torre Sud, mentre per la Torre Nord bisognerà attendere ancora un po', fino alla fine del 2026. Don Fabio Bredi, parroco e prevosto della cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta.
5: Direi che si può dire meraviglioso quando Finalmente è stata tolta l'impalcatura e questo grande gigante ha ripreso vita. È stato veramente un qualcosa di indescrivibile, perché eravamo arrivati ormai a vedere un gigante triste, e in qualche modo ha ripreso colore, ha ripreso vita. E naturalmente quando tu ti incontri con qualcosa che riprende vita, riprendi un po' vita anche tu. I campanili sono davvero molto importanti, sono proprio il segno di una comunità, quindi è davvero molto bello averlo, e poi fra qualche anno avremo anche l'altro di nuovo nel suo splendore. Bisogna anche dire che questi campanili sono il simbolo della diocesi di Aosta, lo stemma della diocesi di Aosta ha questi due campanili con l'abside, quindi mi sembra che stiamo facendo un bel lavoro, anche speriamo per rilanciare non soltanto, come facciamo ogni volta che ci occupiamo di qualche bene, non soltanto per rilanciare le pietre, ma rilanciare anche la comunità, per rilanciare anche quello che rappresenta la diocesi, cioè una comunità che si riunisce intorno al Signore.
3: L'intervento di restauro è stato accurato e meticoloso, confortato da un dialogo continuo tra direzione dei lavori, la committenza, i restauratori, gli archeologi, lo storico e i funzionari della soprintendenza.
4: Sì, il restauro della Torre Sud è stato veramente un lavoro concertato in tutte le sue fasi. Ci siamo confrontati durante tutto il cantiere di restauro. È stato un intervento molto complesso e delicato, che ha previsto il consolidamento innanzitutto della guglia, della parte terminale del campanile, ma soprattutto uno studio accurato di quello che era la veste del campanile, l'intonaco, proprio perché sono trovate varie stratificazioni dalla fase romanica, la fase invece cinquecentesca, che invece era in gran parte ancora ben conservata, e la fase settecentesca, che invece era per lo più a brasa.
3: Alla luce delle analisi che sono state effettuate, si è deciso di recuperare la veste cinquecentesca. Oggi il campanile ha riacquistato all'intonaco, dal colore caldo e morbido. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: RNC, Torino e Provincia, 107.400, Cuneo e Provincia, 107.300.
7: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia a Mario Roggero Gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. È ancora guerra tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Gli USA hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane. Le guardie rivoluzionarie islamiche hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfa nel sud-est della Siria, base che vedeva a distanza anche gli americani. Il Ministero della Salute iraniano ha dichiarato che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi a partire dal 2 di giugno. Ed ora vediamo l'Ucraina. 4 persone sono morte negli attacchi russi nella notte. A fare il bilancio il presidente Zelensky. A Odessa spiega: in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite. Nella regione di Zaporizhia 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo. Trump nel discorso alla nazione ha attaccato la Cina. Ha detto: ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con cui ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni. La Cina naturalmente ha respinto le accuse, definendole pure invenzioni. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato.
2: Previsto un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori che verrà assegnato alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. In caso di non raggiungimento, i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale. La legge stabilisce un tetto massimo di seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato, per la lista o la coalizione vincitrice. Bocciato l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, restano le liste bloccate, soppressi i collegi uninominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. La nuova legge istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio, previa iscrizione nelle apposite liste entro il 31 dicembre di ogni anno. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Anceros, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane nella notte. Le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfa nel sud-est della Siria e una base americana in Kuwait. Il Ministero della Salute iraniano ha affermato che 38 persone sono rimaste uccise da partire dal 22 giugno. E 4 persone sono morte negli attacchi russi contro l'Ucraina della notte. A fare il bilancio il presidente Zelensky a Odessa spiega: in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 ferite. Nella regione di Zaporizhia 2 persone morte a causa di un attacco aereo. Trump attacca la Cina. Ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto. La Cina ha respinto le accuse di Trump, definendole pure invenzioni. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia, Mario Roggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva al presidente della Repubblica. E allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. 828 le vittime, 2124 il numero dei casi confermati. Le province orientali di Ituri, Kivu del Nord e Kivu del Sud, Haut-Uele e la provincia centro-settentrionale di Tsopo, le aree più colpite. Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. L'allarme è scattato intorno alle 23. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Infine è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bimba era stata portata d'urgenza all'ospedale. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Switch.
1: RNC.
0: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Russo al microfono. Immediata risposta di Pechino al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 da Pechino, che avrebbe acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi, lanciando così un allarme sul voto di midterm. Il ministero degli esteri cinese ha definito quelle di Trump pure invenzioni e calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture iraniane. Teheran ha dichiarato di aver preso di mira una base militare americana in Kuwait, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia americani di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato anche un attacco missilistico. Attacchi aerei sono stati intercettati anche dalle difese aeree del Bahrain. Ucraina, 4 persone sono morte negli attacchi russi contro l'Ucraina nella notte. Fare il bilancio del presidente Zelensky a Odessa, spiega, in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, tra cui 3 bambini. Nella regione di Zaporizhia 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo, altre 5 sono rimaste ferite. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia a Mario Roggero. Gioieller è condannato per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. La vittima è un ragazzo di Saronno in vacanza nella città rivierasca. Ed è morta la bimba di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La bambina è stata portata d'urgenza al Gaslini. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione di organi. Infine è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni, il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre come l'Inter e il Genoa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a te.
12: La radio invita a voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Aldo è presente a RNC Radio Nicolino in Blu 6 giorni su 7, tutti i giorni eccetto al sabato. Facciamo anche 2 programmi con incisioni un po' più recenti e 4 programmi con incisioni più datate. E così abbiamo il nostro scorrere del tempo, scorrere delle settimane. Questo è il nostro voler ritornare indietro su canzoni e musiche di tanti anni fa. La riproposta è da parte di Aldo e la messa in onda a cura di RNC Radio Nicolino in Blu. Benvenuti anche oggi all'ascolto di questo programma e buon ascolto. E voglio incominciare con 101 solisti per questo programma di oggi. L'arrangiamento è di Kenny Ava Narila, o Nagila come si dice ancora qualcuno. Ascoltiamo questo brano da 101 solisti per la trasmissione di oggi.

0: 101 Strings, 101 solisti per questo brano, un brano che abbiamo trasmesso qualche volta anche da Harry Belafonte. Havana Riva è il brano che abbiamo ascoltato per aprire la trasmissione di oggi, e questi 101 strumenti hanno dato tanto colore a questa esecuzione. Incominciamo il programma dopo il brano suonato con le nostre canzoni. Abbiamo 40 minuti di tempo a RNC Radio Nichelino in Blu e ci portiamo nel 1975. Dino Sarti con accompagnamento di orchestra Sergio Parigini. Quando torni, noi torniamo tutti i giorni, eccetto il sabato.
1: Non si sta mica male, sai, da soli. Per il momento mi piace. Me la passo discretamente. Vegeto. E c'è, gli uomini sono come i topi nella farina, i ponic. Si adagiano. Un po' che pigrezia e un po' di vigliacheri. O totidò. Tu quando torni? Cosa dicevo pure? Sì che mi abituo, agnemel. Credevo peggio. E poi quel tuo tono di sfida. Me ne vado, me ne vado. E ho detto, ben va vich, keft. Se ti voglio ancora bene, a tvoi più ben che prema, slepar qual. Savetta rinvanger, dai, lasciamo stare. Le mei axè. Ultimamente eravamo insopportabili. Non ci frequentava più nessuno, eh? Litigavamo pubblicamente senza ritegno. Che strazi! Poi l'ultima. Hai trovato da ridire perché io dopo mi addormento? Ben, ma se sono sempre stato così, cosa posso farci? Ma che crudeltà d'Egitto! Ma tu quando torni? Ven ben a ca. Cos'è questa musica? Ah, devi aver dimenticato un disco sul grammofono. Sì, c'è anche una dedica per il tuo compleanno. Che malinconia.

0: ti voglio ancora bene, a tuoi più ben che per me. Cosa vai a rinvangare, dai, lascia stare le mie ex valanghe. Se non avessi sempre nelle orecchie questa musica, ma perché non ti sei portata via anche i dischi con tutto il resto, eh? È fatta apposta? Ma è una persecuzione, anzi dura più. Adesso stianchi mel pis. E poi sarebbe come quelli che per dimenticare la donna bruci nel letter. Quando hai bruciato le lettere, cos'hai combinato? Niente. Le calò in la testa la musica, in tal cervel di su. Ma tu quando torni?
1: Più che un canto, come avete ascoltato, era un recitato, una implorazione di tu quando torni e uno sfogo dell'essersi lasciati. Era una interpretazione di Dino Sarti con arrangiamento di orchestra di Sergio Parisini, 1975. Facciamo un passo più avanti nel 1977 e cambiamo decisamente registro. Abbiamo Lori Gomez che ha messo in disco con i Santa Esmeralda un brano molto originale del 1977, Don't Let Me Be Misunderstood di Esmeralda Suite, un brano dal titolo molto originale e dalla esecuzione pure

brano molto originale. Abbiamo ascoltato l'Esmeralda Suite, i Santa Esmeralda, che hanno eseguito questo brano dal titolo interessante, dal 1977, Don't Let Me Be Misunderstood, Santa Esmeralda, e questo brano molto originale che abbiamo messo in onda. E vogliamo mettere in onda il 1970 adesso, con la voce di Bobby Solo e orchestra di Detto Mariano. Satti e Mariano hanno composto insieme a Gili la canzone Scale di Velluto. La voce è di Bobby Solo.

canzone molto originale e anche molto originale e un po' così diversa la voce di Bobby Solo rispetto ad altre registrazioni ed incisioni. Abbiamo ascoltato il brano Scale di Velluto dal 1970, Bobby Solo in voce e orchestra diretta da Detto Mariano. Il nostro programma Ogni Finestra una Canzone prosegue con Dolce Amore Mio di Galizia, Barbella e Contusso. Sono un bar complesso come il Santo e California. Ultimamente a questo programma attivo molto con le canzoni e parlo poco dei cantanti dei complessi, ma verrà il tempo anche per quello.

ascoltando questa esecuzione molto originale con il Santo California di Dolce Amore Mio. E meno male che la maniera o la mania di parlare verso il termine del disco con queste parole abbastanza adolescenziali è terminata. Adesso però anche quel che riguarda la canzone è tutto cambiato e quindi anche questa maniera è cambiata completamente. Santa California, abbiamo ascoltato questo brano dal titolo Dolce Amore Mio. Nel 1963, Catherine Spaca con l'orchestra Ide Pataccini ha eseguito una canzone composta da Lunero e Mogol. Prima di te, dopo di te. E allora cediamo il passo a Catherine Spaca.

Dal 1963 abbiamo ascoltato Catherine Spaak in questa esecuzione di Prima di te, dopo di te, una orchestra a noi nota e conosciuta, l'ha accompagnata l'orchestra diretta da maestro Il Pertacini. Prima di te e dopo di te, e dopo di te, dopo Catherine Spaak, viene La strana società. Nel 1972 hanno inciso una canzone di Nocera e Valle. La strana società si trova nel giardino di Tamara. Voi vi crediate o non ci crediate, questa canzone è stata cantata anche da Tonina Torielli. E chissà che una volta o l'altra, nel corso dei programmi con canzoni più datate, mettiamo anche la voce di Tonina Torielli in questa interpretazione.

Non è lontano 1972, ci è arrivata questa canzone e un complesso La Strada Società, e siamo stati, non a piangere ma a consolarci con questa canzone, nel giardino di Tamara. Un brano del 1968 ed eseguito dai Sandpipers, di Man e Wild, Angelique, il brano che vogliamo mettere in onda, in italiano Angelica. È un nome questo che è molto noto e molto usato nelle canzoni.

Abbiamo ascoltato Angelique dai Sandpipers. Questo componente del gruppo erano in tre e tutti nati nel 1944. Jim Brady ha compiuto due volte il giro del mondo con Michael Boyce Choir e ha cantato dinanzi a Pio XII e a Giovanni XXIII in San Pietro in Roma. Mike Piano proviene da famiglia di artisti, nonno era siciliano e iniziò a studiare pianoforte a 10 anni. Richard Schoff avrebbe voluto fare l'attore, ma gli eventi lo portarono a seguire un'altra pratica, o cioè quella pratica della musica, e noi abbiamo potuto ascoltare questo splendido brano. Tu non ci credi a me di Pallesi e Cappelletti, la voce è di Anna Rita Spinaci e l'orchestra è diretta dallo stesso Cappelletti.

Abbiamo poco tempo e allora due note dal 1974. Johnny Sass ha composto un brano molto interessante che ha avuto tanto e tanto successo, Snoopy.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E con uno snoop italiano abbiamo terminato anche la trasmissione di oggi. Aldo da RNC Radio Nicolino Blu saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori e a risentirci per le prossime puntate tutti i giorni eccetto al sabato.
5: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Richiamo di Mattarella a Nordio puntualizza i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture iraniane. Teheran dichiara di aver preso di mira diverse basi americane nei paesi del Golfo. Domani picco di calore in Italia, in città da bollino rosso, oggi 16-19, domani Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese, da lunedì attesa una tregua soprattutto a nord. Buongiorno dalla redazione di Inblu 2000, da Franco Rossi al microfono e Gabriele Miletti alla regia. In caso della grazia al gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Richiamo del presidente Mattarella al ministro della giustizia Nordio. Ce ne parla Leonardo Possati.
2: A due giorni dalla sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi, Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021, non si è ancora costituito in carcere. Intanto sulla vicenda infuriano le polemiche. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, ma l'iniziativa è stata fermata dal Quirinale. Nel pomeriggio di ieri Nordio è stato convocato da Mattarella, che gli ha ricordato come la Costituzione assegni il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica. Ne è seguita una nota del Colle che puntualizza appunto i limiti di attribuzione del ministro. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza, ma di metodo. Sono in gioco i poteri del capo dello Stato, così come disegnati dalla carta. Mattarella, incontrando Nordio, avrebbe sottolineato le parole di Luigi Einaudi, che raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al capo dello Stato. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ultima ora, è stato firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere Mario Roggero, che non era ancora stato in carcere. Ed ora la politica. Non si spengono le critiche dell'opposizione per l'approvazione alla Camera, poi passerà al Senato, della riforma della legge elettorale. Ci spiega tutto in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
3: Buongiorno Franco, ora si guarda la partita del Senato, un secondo tempo che potrebbe portare anche supplementari con il ritorno alla Camera. La legge elettorale rischia di diventare il tormentone di questa rovente estate. Il tortuoso passaggio a Montecitorio ha lasciato scorie e sospetti all'interno della stessa maggioranza. La Presidente del Consiglio Meloni ora medita quale strada perseguire, quella della forzatura con la riproposizione al Senato dell'emendamento con le preferenze bocciato dai franchi tiratori alla Camera, oppure proseguire con maggiore prudenza con alleati come Lega e Forza Italia piuttosto riluttanti. Le opposizioni invece, tra le proteste, tentano di incassare il risultato di una maggioranza divisa, chiedono almeno a parole che Meloni si dimetta, in quanto sostengono la coalizione è un vero e proprio colabrodo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, e purtroppo è ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani lanciano diversi attacchi contro infrastrutture del paese. Teheran invece prende di mira basi americane nei paesi del Golfo. Massimiliano Cocchi.
4: La sesta notte di attacchi segna un cambio di passo della campagna americana contro l'Iran. Oltre alle postazioni militari, infatti, i raid hanno colpito anche ponti e aeroporti, in particolare a Bandar Abbas, importante città portuale nel sud del paese. La risposta dell'Iran è stato un massiccio lancio di missili contro le installazioni militari americane nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito alcuni caccia a distanza in Giordania. In Qatar, i detriti di un missile hanno ferito un bambino. Si continua a sparare anche nello stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre navigava davanti alle coste dell'Oman. Ieri solo tre mercantili hanno attraversato lo stretto. La maggior parte delle navi ha invertito la rotta e la situazione potrebbe peggiorare, perché l'Iran, attraverso i ribelli Houthi dello Yemen, potrebbe chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, via d'accesso al canale di Suez, paralizzando il traffico commerciale tra Oriente e Occidente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E passiamo all'altro fronte, la guerra in Ucraina. È un'altra notte di attacchi russi, almeno 7 7 i morti. Sono stati raggiunti da 130 droni russi e 8 missili Odessa, Zaporizhia, Kherson e Mykolaiv. Il punto di Maurizio Dischino.
5: Un'altra notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 7 i morti. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il nemico durante la notte ha lanciato contro l'Ucraina più di 130 droni e 8 missili. A Odessa l'attacco russo ha centrato edifici residenziali, una scuola materna, un istituto religioso, auto e infrastrutture civili, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 5, tra cui 3 bambini, ha confermato Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere che 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia. L'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che stamani a Mykolaiv le truppe russe hanno condotto un attacco con droni contro le infrastrutture portuali, uccidendo 2 cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera. Il sito di Ukrainska Pravda ha riportato che stamani una persona è rimasta uccisa in un attacco russo con droni a Kherson. Durante la notte droni ucraini hanno colpito 7 petroliere della flotta ombra russa in diverse località della Crimea nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Nel Regno Unito è il giorno di Andy Burnham e della sua nomina leader del partito laburista, attualmente al governo. Lunedì poi Burnham prenderà il posto di Starmer, che si è dimesso dalla carica di premier il mese scorso dopo mesi di turbulenze politiche, scandali e passi falsi. Continua il grande caldo in tutta Italia, con temperature record nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Oggi 16 città da bollino rosso, che diventeranno 19 nella giornata di domani. La prima tregua solo da lunedì. Intanto non si fermano gli incendi. Fausto Nicastro.
6: Bisognerà aspettare fino a lunedì per avere la prima tregua dal caldo estremo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, che diventeranno 19 nella giornata di sabato, quando verrà raggiunto il picco di questa terza ondata di afa. Per domani infatti si prevedono punte oltre i 45 gradi in alcune zone interne della Sicilia e della Sardegna. In questi giorni solo il nord sarà alle prese con qualche temporale isolato lungo l'arco alpino, che potrà sconfinare nelle zone adiacenti. E con il gran caldo non c'è tregua nemmeno per gli incendi. Stamattina la situazione più grave è in Sardegna, con 2 grandi roghi a Orani e a Carbonia. Solo all'inizio della prossima settimana, quindi, lo spostamento dell'anticiclone africano verso ovest farà calare le temperature. Ma se al nord e al centro scenderanno tra i 32 e i 34 gradi, al sud l'effetto sarà meno evidente. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Andiamo nella Repubblica Democratica del Congo, perché il governo ha aggiornato a 828 il bilancio dei morti e a 2224 il numero dei casi confermati relativi all'epidemia di Ebola dichiarata nell'est del paese il 15 maggio. Paolo Fucili.
7: L'Ebola avanza e lo stato di guerra perenne che affligge le province orientali della Repubblica Democratica del Congo ostacola gli sforzi per fronteggiarla. 2 mesi dopo lo scoppio dichiarato dell'epidemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'ennesimo allarme, con più di 800 morti e 2000 contagiati. Secondo l'ultimo aggiornamento, la variante Bundibugyo di Ebola, che ha provocato l'emergenza sanitaria in corso, è la più letale e veloce a propagarsi mai vista finora. Senza ancora un vaccino, che è in corso di sperimentazione, i casi accertati di guarigione sono comunque quasi 400, ma 2 decessi su 3 sono di malati non curati in nessuna struttura sanitaria, riferisce il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus. Un quadro drammatico, ma con una notizia incoraggiante dall'Uganda, dove i morti sono stati 2 e i casi 20, ed è stato dimesso ieri l'ultimo paziente che era in cura in ospedale. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È morta la bimba di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piccola piscina a Sestri Levanti, in Liguria. La bambina era stata portata al Gaslini in condizioni critiche, non ce l'ha fatta. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi. È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000, grazie a Gabriele Mineti in regia.
8: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu. RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico. La notte scorsa numerosi attacchi statunitensi contro le infrastrutture in Iran. Almeno 8 i morti. Teheran ha risposto colpendo con missili basi statunitensi in Siria e in Giordania. Gli obiettivi centrati dalle forze aeree americane in Iran sarebbero un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti. Dal 22 giugno scorso nel paese si contano almeno 38 morti e 400 feriti. E intanto nel vicino Iraq sono stati uccisi 8 miliziani curdi. C'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un altro il 28 aprile 2021 dopo una rapina nel suo negozio. Lo ha emesso la procura di Asti poco prima delle 13. A Asti si era svolto il processo di primo grado, conclusosi con la condanna di Roggero a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi, confermati mercoledì scorso in Cassazione. Ora si attende che il negoziante vada a costituirsi in carcere. Intanto cresce la polemica politica sulla richiesta di grazia per Roggero al capo dello Stato.
2: Sulla vicenda infuriano le polemiche. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, ma l'iniziativa è stata fermata dal Quirinale. Nel pomeriggio di ieri Nordio è stato convocato da Mattarella, che gli ha ricordato come la Costituzione assegni il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica. Ne è seguita una nota del Colle che puntualizza appunto i limiti di attribuzione del ministro. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza, ma di metodo. Sono in gioco i poteri del capo dello Stato, così come disegnati dalla carta. Mattarella, incontrando Nordio, avrebbe sottolineato le parole di Luigi Einaudi, che raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al capo dello Stato. Leonardo Bossati, linea allo studio.
1: E Mariangela Sandrone, una notizia di poco fa: la moglie di Mario Roggero ha depositato stamattina la domanda di grazia per il marito. La notizia è stata resa nota appunto poco fa da Sergio Novani, che coordina il collegio difensivo come analista processuale insieme al legale Stefano Marcolini. Modena aveva 45 anni, l'uomo ritrovato morto stamattina accoltellato nell'androne di un condominio in via Tignale del Garda. L'uomo in passato aveva lavorato come giardiniere in questo stabile e abitava in un'altra casa non molto distante dal condominio teatro dell'omicidio. L'arma del delitto, un coltello, è stata rinvenuta in un cestino per rifiuti nei paraggi del palazzo. I carabinieri stanno ora ascoltando in queste ore una donna con la quale la vittima avrebbe avuto una relazione sentimentale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nel Golfo Persico, sesta notte di incursioni aeree e attacchi incrociati tra Iran e forze armate statunitensi, che dichiarano di aver colpito vari obiettivi strategici nel paese degli Ayatollah.
2: Oltre alle postazioni militari, infatti, i raid hanno colpito anche ponti e aeroporti, in particolare a Bandar Abbas, importante città portuale nel sud del paese. La risposta dell'Iran è stato un massiccio lancio di missili contro le installazioni militari americane nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito alcuni caccia a distanza in Giordania. In Qatar, i detriti di un missile hanno ferito un bambino. Si continua a sparare anche nello stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre navigava davanti alle coste dell'Oman. Ieri solo 3 mercantili hanno attraversato lo stretto, la maggior parte delle navi ha invertito la rotta e la situazione potrebbe peggiorare perché l'Iran, attraverso i ribelli Houthi dello Yemen, potrebbe chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, via d'accesso al canale di Suez, paralizzando il traffico commerciale tra Oriente e Occidente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Gran Bretagna, il nuovo leader dei laburisti britannici Andy Burnham, appena nominato alla guida del partito, si è detto pronto per il compito che gli è stato affidato e ha rivendicato di avere un piano per farlo. Illustrando le priorità del suo mandato, Burnham ha affermato che il suo obiettivo sarà quello di costruire una nuova politica, visto che molti cittadini sono esasperati proprio dalla politica e finiscono quindi per disinteressarsene. Torniamo in Italia. Era di Suisio, in provincia di Bergamo. Alice, la ragazzina undicenne morta la notte scorsa dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina dello stabilimento balneare Bagni Segesta a Sestri Levante, in provincia di Genova. L'amministrazione comunale e la comunità parrocchiale di Suisio, in un post pubblicato sui social, esprimono il più profondo cordoglio e si stringono con affetto attorno alla famiglia di Alice, colpita dal dolore per la precoce scomparsa della giovanissima. A 91 anni è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato di calcio per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Oltre al Verona, Bagnoli allenò anche altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. E calcio azzurro in lutto anche per la tragica scomparsa che ha colpito oggi la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CTA Interim della nostra nazionale maggiore. Nelle scorse ore, infatti, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta fin dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La crisi medio orientale ha peggiorato le prospettive per la crescita e l'inflazione nell'area euro. Lo scrive oggi Banca Italia nell'ultimo suo bollettino economico. Nei primi tre mesi dell'anno il prodotto interno lordo dell'area euro è salito al ritmo moderato dei trimestri precedenti, lo 0,3%. Le ostilità nel Golfo Persico, sottolinea però Palazzo Koch, hanno avuto nei mesi primaverili un impatto negativo sul prodotto che, secondo le nostre stime, è aumentato in misura modesta. In Ucraina è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti aerei russi, ma anche le forze armate di Kiev hanno colpito a loro volta vari obiettivi russi.
2: Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il nemico durante la notte ha lanciato contro l'Ucraina più di 130 droni e 8 missili. A Odessa l'attacco russo ha centrato edifici residenziali, una scuola materna, un istituto religioso, auto e infrastrutture civili, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 5, tra cui 3 bambini, ha confermato Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere che 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia. L'agenzia di stampa nazionale ucraina Informa ha riferito che stamani a Mykolaiv le truppe russe hanno condotto un attacco con droni contro le infrastrutture portuali, uccidendo 2 cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera. Il sito di Ukrainska Pravda ha riportato che stamani una persona è rimasta uccisa in un attacco russo con droni a Kherson. Durante la notte droni ucraini hanno colpito 7 petroliere della flotta ombra russa in diverse località della Crimea nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Vittime del sovraffollamento carcerario che si somma al caldo. In 2 giorni 2 morti nel carcere di Lucca, un ragazzo di 23 anni che si è tolto la vita e un 35enne morto, pare, per cause naturali. Quello di Lucca è uno degli istituti più stipati d'Italia, con un tasso di sovraffollamento che supera perfino il 240%, una situazione inaccettabile. È quanto scrive oggi in una nota pubblica Alessandra Nardini, assessore regionale toscana con delega alle politiche carcerarie. Nardini ha anche annunciato che il prossimo 24 luglio visiterà la casa circondariale di Lucca insieme al presidente dell'associazione Antigone in Toscana. Saverio Valentino, nominato ieri presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dai presidenti di Camera e Senato, si è oggi insediato alla presidenza dell'antitrust. Nato a Roma nel 71, Saverio Valentino è stato componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno del 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte dell'undicenne che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina in un bagno attrezzato sul litorale di Sestri Levante. Nel prossime ore il pubblico ministero darà gli avvisi per l'autopsia della ragazzina e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto nella piscina profonda a poco più di un metro. Dalle indagini della Guardia Costiera su delega della Procura emerge che non fosse presente nell'impianto il cartello che indica l'obbligo di utilizzo della piscina solo se accompagnati da un adulto per i minori di 12 anni, come prevede la norma regionale ligure. Caso Roggero: mentre si attende che il gioielliere 72enne si costituisca in carcere oggi pomeriggio, la presidente della Corte d'Appello di Torino, Alessandra Bassi, esprime anche a nome di tutti i colleghi togati sconcerto e estrema preoccupazione per la gravissima campagna diffamatoria che si è sviluppata sui social network in seguito alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione con cui è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Mario Roggero dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino 3 dicembre 2025, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Asti del 4 dicembre 2023. Nell'aprile 2021 Roggero, dopo un assalto al suo negozio, aveva rincorso armati dei rapinatori, uccidendone due e ferendo il terzo. Grave episodio di caporalato a Taranto. Un'inchiesta dei carabinieri, partita nel 2024 a seguito della morte di un operaio, ha svelato lo sfruttamento di decine di lavoratori in un'azienda agricola. Due gli arrestati e altri due indagati per omicidio colposo, caporalato e reati ambientali.
2: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse due persone sono state arrestate, altre due indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di tre aziende di oltre un milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare i liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Morto a 91 anni d'età a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: same.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC presenta Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Stiamo cercando di capire il termine spiritualità. Quindi i teologi si sono interessati più della morte che della vita. L'unica vita che a loro interessava era quella dell'aldilà, quella chiamata la vita eterna. La vita terrena, con una formulazione tetra che c'era in una preghiera medievale, era un'immensa valle di lacrime nella quale sguazzavano le anime devote in attesa della morte, perché era soltanto questo che attendevano. Un altro libro devastante che ha influito per secoli, almeno ufficialmente anonimo, si chiamava L'imitazione di Cristo. Anche questo è stato un libro devastante, un libro necrofilo, un libro pessimista, soltanto un'immagine. La mattina fa conto di non arrivare alla sera. Immaginate che allegria! Siete sicuri che arrivate a stasera voi? E quando poi si farà sera, non osare sperare nel domani, sii sempre pronto. E questa era la spiritualità che veniva insegnata. Ebbene, una spiritualità che divinizza la sofferenza e la morte non aveva altro rimedio che insegnare ai credenti a porre l'unica speranza nell'altra vita, che era l'unica degna di essere chiamata tale. La felicità degli uomini in questa esistenza non era contemplata. E se sottolineo queste cose, anche se parliamo del passato, è perché, vedete, questo è come una tossina che si è infiltrata inquinandola nella vita dei credenti. Sapete quante volte ancora oggi si sentono le persone dire, sempre accompagnate da un sospiro, «Rassegnatevi, la felicità non è di questo mondo. Questa è la bestemmia più grande che si possa fare al Creatore. Non siamo nati per essere felici, ma per soffrire». Allora la felicità? La felicità è nell'aldilà. Tanto è vero che in passato una delle tragedie della predicazione della Chiesa insegnava che più si soffriva di qua, più si era felice nell'aldilà, perché la felicità non è di questo mondo. E duramente sapete che il messaggio religioso è stato denunciato come l'oppio, cioè una sostanza che addormenta la gente. L'oppio dei popoli è proprio in base al messaggio di Gesù, perché la Chiesa predicava ai poveri: siete poveri quanto siete fortunati. Noi poveri siamo fortunati? Oh sì, Gesù cosa ha detto? Beati i poveri. E perché siamo beati noi poveri? Perché andate in paradiso. Ah, che consolazione! I poveri che erano poveri, ma non erano scemi, dicevano: però guarda il ricco, intanto sta bene di qua. Poi quando muore ci passa addirittura avanti in paradiso, perché lascia le offerte per le messe e quindi c'è qualcosa che non va. Quindi era questa spiritualità tetra, dove l'uomo non aveva diritto ad essere felice e nei rari momenti che si trovava ad essere felice doveva sempre stare attento alle scelte del Padre Eterno, perché quando il Padre Eterno si accorgeva che qualcuno era felice, interveniva immediatamente. Non si dice ancora oggi nel linguaggio comune, nel linguaggio popolare, È inevitabile che nella vita accadano momenti negativi. Quante persone, quando gli capita qualcosa, dicono: sentivo che stava per succedere qualcosa, andava tutto troppo bene. Perché quando tutto va troppo bene, attenti, perché se il padre se ne accorge, una croce costruita su misura, quella non ve la toglie nessuno. Quindi ai direttori spirituali, ai leader spirituali, quello che interessava annunziando questa spiritualità era che l'uomo fosse sottomesso, ubbidiente, osservante e ossequioso. Che l'uomo fosse felice, questo alla spiritualità non interessava, perché appunto la spiritualità non era di questo mondo. Ecco, questo era il ritratto e questa è l'eredità che noi abbiamo avuto. Vediamo allora, obbedendo all'insegnamento del Concilio, invece qual è la spiritualità che nasce dal messaggio di Gesù e qual è quello che Dio vuole. La spiritualità anzitutto non entra mai in conflitto con la vita, ma la potenzia. Non è una rivale della felicità, ma è quello che la permette. Quindi spiritualità e felicità non solo non sono in conflitto, ma è la spiritualità che permette la piena felicità, perché la spiritualità non diminuisce la persona, ma la arricchisce. Vediamo allora cosa si intende per spiritualità. Con Gesù la spiritualità cambia. La lotta contro il peccato si trasforma in una lotta contro ogni ingiustizia. Allora adesso vediamo in maniera schematica di comprendere questo attraverso due personaggi importanti che determinano il passaggio da una spiritualità all'altra e che molto hanno influito e influiscono nella vita degli uomini. Gesù. L'elogio più grande che ha fatto Gesù a un individuo è rivolto a Giovanni Battista. Di Giovanni Battista dice: è il più grande tra i nati di donna, quindi è l'uomo più grande. Quindi Giovanni Battista è l'uomo più grande ed è l'erede di tutta la spiritualità chiamata dell'Antico Testamento. Ebbene, Giovanni il Battista è il più grande tra i figli dell'uomo, quando appare annuncia un battesimo di conversione, cioè un battesimo di cambiamento radicale della persona, che è il perdono dei peccati. Quindi l'azione di Giovanni Battista è tutta rivolta verso Dio. Quindi Giovanni Battista è il più grande nato tra i figli di donna, quindi l'uomo più grande che è l'ultimo erede della tradizione religiosa dell'Antico Testamento, quando appare annuncia un battesimo in segno di conversione. Un cambiamento radicale di vita per ottenere cosa? Il perdono dei peccati. L'offesa fatta a Dio. Quindi Giovanni Battista si dirige verso Dio, è quello l'obiettivo, è quello il traguardo. Nella vita religiosa Dio sta al traguardo dell'esistenza. Ebbene, dopo Giovanni appare Gesù. Di Gesù nei Vangeli vengono date due definizioni che non si contraddicono ma si compenetrano. Gesù è il figlio di Dio e Gesù è il figlio dell'uomo. Sono importanti queste due definizioni perché l'una ha bisogno dell'altra. Gesù viene presentato come il figlio di Dio, cioè Dio nella condizione umana. Con Gesù Dio non è più da cercare. Con Gesù Dio si è reso visibile nella sua persona. Quindi Gesù è Dio nella condizione umana. La fine del prologo nel Vangelo di Giovanni contiene un'affermazione categorica che di per sé può sempre sconcertare. L'Evangelista, come se nulla fosse, termina il prologo. Il prologo è l'inizio del suo Vangelo, la presentazione del suo Vangelo, e Giovanni presenta la fine del prologo mettendola lì semplicemente, quella che è una bomba devastante. Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio unigenito ne è la spiegazione. Ma come fa a dire Giovanni un'assurdità del genere? Come fa a dire Giovanni che nessuno l'ha mai visto? Non è vero. La Bibbia, la parola di Dio, scrive che Mosè e almeno altri 70 anziani l'hanno visto Dio e sono continuati a vivere. Perché l'Evangelista dice «Dio nessuno l'ha mai visto»? Perché al confronto del volto di Dio che Gesù ha portato, tutte le rivelazioni dell'Antico Testamento sono nulla. Affermando in maniera perentoria che Dio nessuno lo ha mai visto e solo Gesù ne è la rivelazione, l'Evangelista sta dando un'indicazione molto precisa. Non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Questo è importante e questo è il punto di partenza per la spiritualità. Se io dico che Gesù è uguale a Dio, significa che ho già una mia immagine, un'idea di chi è Dio, nata dalla tradizione religiosa, dalle devozioni o da altro. L'Evangelista dice no, non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Quindi adesso sospendi e accantona tutto quello che credi di sapere di Dio e concentrati soltanto su Gesù, su quello che ha fatto e su quello che ha detto. Lì capirai chi è Dio, perché noi di Dio abbiamo tante idee, tante immagini che non corrispondono al Dio di Gesù. E quando più avanti, sempre nello stesso Vangelo, uno dei discepoli, Filippo, gli chiederà «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù gli dice «Filippo, non hai capito che chi vede me vede il Padre?» Quindi non chi vede Dio vede Gesù, ma chi vede Gesù vede il Padre. E da questa chiave di lettura importante per comprendere l'azione di Dio. Se non credete, credetelo se non altro per le opere che io faccio. E le opere di Dio sono tutte a favore del bene dell'uomo. Quando Gesù nella sua esistenza si è trovato, e su questo ne parleremo più avanti in maniera dettagliata, in conflitto tra la dottrina e il bene dell'uomo, tra la legge e l'amore dell'uomo, Gesù non ha avuto nessuna esitazione. Gesù si è sempre posto a fianco del bene dell'uomo. Onorando l'uomo si onora anche Dio. Ma più delle volte, la tragica storia della Chiesa ce lo insegna, per onorare Dio si disonora l'uomo. Quindi Gesù è il Figlio di Dio, è l'unico Dio che noi riconosciamo, è Dio nella sua condizione umana. Dire che Dio in Gesù si manifesta nella sua condizione umana significa che Gesù è il Dio pienamente uomo. Allora qui è già un punto di partenza che adesso seguiremo per la nostra spiritualità. Dio si è umanizzato completamente. Allora, più le persone saranno umane, più scopriranno il divino che è in loro. Più le persone saranno tenere, compassionevoli, pienamente umane, sensibili ai bisogni e alle sofferenze degli altri, più scopriranno che è il divino che è in loro. Al contrario, più le persone si spiritualizzeranno e si allontaneranno dagli uomini, e meno capiranno il Dio che è in loro. RNC ha presentato Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzeles.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400. RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Notte di classica.

0: In blu 2000 news.
1: Golfo Persico, alta tensione, nuove incursioni, aree statunitensi colpiscono obiettivi sensibili in Iran, ma le guardie rivoluzionarie minacciano pesanti ritorsioni capaci di bloccare di nuovo lo stretto di Hormuz e anche i traffici commerciali nel Mar Rosso. Conflitto in Ucraina, continuano i reciproci attacchi, soprattutto aerei, con droni e missili, e cresce il numero di morti e feriti, in particolare tra i civili. Intanto, dopo il viaggio dell'inviato papale, cardinale Matteo Zuppi, da oggi tocca a Monsignor Gallagher visitare il martoriato paese. Grazie e giustizia, il caso Roggero, il gioielliere 72enne di Asti, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori dopo un assalto al suo negozio, continua a animare il dibattito politico e oggi l'uomo si è costituito in carcere. Buonasera da Andrea Domaschio, apriamo il nostro radiogiornale appunto con le tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie di Teheran avvertono che proseguiranno i loro attacchi finché non cesseranno le azioni ostili americane contro l'Iran meridionale nello stretto di Hormuz. Giorgia Bresciani.
2: Gli attacchi statunitensi alla Repubblica Islamica proseguono pesantemente, così come le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo e fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite nei raid statunitensi dal 22 giugno. L'Iran ha dichiarato di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait e l'Emirato del Golfo riferisce che nell'attacco sono rimasti feriti diversi militari kuwaitiani, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia statunitensi di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico e che alcuni detriti hanno ferito un bambino. Attacchi aerei sono stati intercettati dalle difese aeree del Bahrain. Intanto, dopo Pechino, anche Mosca replica le accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni americane. Il presidente degli Stati Uniti punta il dito anche sulle reti TV ABC ed NBC, che non hanno trasmesso il suo intervento in diretta sui loro canali principali, minacciando la revoca delle loro licenze. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Parliamo anche del conflitto in Ucraina, raid russi su Odessa mentre Kiev colpisce un aereo militare e due petroliere di Mosca nel Mar Nero. Intanto nel paese continuano le proteste per il rimpasto di governo voluto nei giorni scorsi dal presidente Zelensky. Federica Margaritora.
3: Attacchi e risposte sul fronte Ucraina-Russia. Tramite i servizi di sicurezza ucraini, un aereo militare è stato distrutto a Engels, a 800 km dal confine. Il velivolo viene utilizzato per i bombardamenti missilistici russi contro Kiev. Ci sono stati anche attacchi da parte delle forze di difesa dell'Ucraina contro obiettivi del settore petrolifero russo, tra cui due petroliere colpite da un drone nel Mar Nero. La notte scorsa un attacco missilistico russo sulla città di Odessa aveva provocato due morti e otto feriti. Intanto in Ucraina continuano le proteste per la decisione di Zelensky di licenziare il giovane e popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E dopo la missione diplomatica dell'inviato pontificio cardinale Matteo Zuppi, terminata ieri dopo tre giorni intensi di visita, ora in Ucraina è arrivato Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. Ce ne parla Paolo Fucili.
4: Far memoria dei tormenti del passato, portare consolazione per quelli di oggi è l'intento del viaggio iniziato ieri in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. La chiesa locale festeggia l'anniversario numero 35 della rinascita dalla persecuzione sovietica e il 25esimo del viaggio di Giovanni Paolo II. Papa Leone e la chiesa, ha detto Gallagher da Leopoli, non dimenticano sofferenze e sacrifici degli ucraini. Dobbiamo creare le condizioni giuste per una pace giusta. Stasera trasferimento a Kiev, ritorno a Roma martedì 21, domenica l'appuntamento centrale del viaggio, messa al santuario di Berdikiv, con richiesta del Papa di pregare per chiunque abbia sofferto la guerra, vivo o defunto, e implorare pace per il mondo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina per parlare di politica. Oggi in assoluto primo piano nel dibattito c'è la vicenda giudiziaria del 72enne gioielliere di Asti, Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice. L'uomo si è costituito oggi pomeriggio al carcere milanese di Bollate. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera, è pentito del suo gesto, certamente, col senno di poi, però bisogna trovarsi in quella situazione per me come un ergastolo. Subisco un'ingiustizia, l'ho detto Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo al suo arrivo al carcere di Bollate dopo la firma dell'ordine di esecuzione della pena da parte della procura di Asti. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia. La battaglia legale è in qualche modo iniziata mentre il presidente della Corte di Appello di Torino si dice sconcertato per gli insulti social ricevuti e sulla concessione della grazia. Ieri intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella che in un colloquio con il Guardasigilli Nordio aveva puntualizzato i limiti costituzionali sulla concessione della grazia riservati esclusivamente al capo dello Stato, ma l'affare Roggero è diventato soprattutto una questione politica. Intervenuta la Premier Meloni in un post ha attaccato i parenti dei rapinatori uccisi: mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, scrive la Premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Parliamo di caldo implacabile, weekend ancora rovente, ma il maltempo intanto arriva sulle regioni del nord. Da lunedì meno caldo, ma la colonnina di Mercurio non scenderà sotto i 30 gradi. Oggi una turista lombarda di 74 anni è morta dopo essere stata colta da malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Alessandra Camarca.
6: Per l'Italia si prospetta un fine settimana dentro una fornace. Il picco verrà raggiunto tra oggi e domani con le città da bollino rosso che saranno 16. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Anche in Sardegna il caldo non dà tregua e fa impennare il termometro nel Nuorese a 47 gradi. Dietro l'angolo però si profila un cambiamento legato all'effetto temporale che sta iniziando ad allentare la morsa dell'afa sull'Italia. I primi effetti già sono arrivati e purtroppo si sono manifestati con fenomeni estremi. In Brianza, Cesano Maderno e altri comuni vicino a Monza sono stati colpiti da una violenta grandinata. 10 minuti tra pioggia, vento fortissimo e soprattutto enormi chicchi di grandine che hanno danneggiato pesantemente decine di auto in sosta. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: A Modena un uomo quarantenne è stato ritrovato morto stamattina, coltellato nell'androne di un condominio. Indagini a tutto campo per trovare l'omicida. Beatrice Bossi.
7: I carabinieri in tuta bianca cercano indizi nell'atrio della palazzina dove all'alba un corpo è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme alcuni residenti dello stabile che ai militari hanno raccontato di aver sentito qualcuno litigare già alle 5 del mattino. È successo nella periferia sud di Modena a via Tignale del Garda. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo. 45enne italiano, ex giardiniere, abitava qualche palazzina più giù, mentre qui viveva probabilmente la sua compagna. I carabinieri la stanno ascoltando da diverse ore. Intanto nel cestino del cortile è stato trovato un coltello. Potrebbe essere proprio quella l'arma del delitto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Grave episodio di caporalato a Taranto. Un'inchiesta dei carabinieri partita nel 2024 in seguito alla morte di un operaio ha svelato lo sfruttamento di decine di lavoratori in un'azienda agricola. 2 arrestati, altri 2 indagati per omicidio colposo, caporalato e reati ambientali. Fausto Nicastro.
8: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse 2 persone sono state arrestate, altre 2 indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di 3 aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte dell'undicenne che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina in un bagno attrezzato sul litorale di Sesto. nostri Levante. Nelle prossime ore il pubblico ministero darà gli avvisi per l'autopsia della ragazzina e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto, e intanto i genitori hanno donato gli organi della figlia deceduta. Lucia Ascione.
9: Alice, la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sul fondo della piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, vivrà nei piccoli che riceveranno i suoi organi. Il ministro per la protezione civile Musumeci, firmatario assieme al collega della sanità Schillaci del disegno di legge approvato dal governo a luglio 2025, ha assicurato che il testo sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione. La normativa prevede per tutto il territorio nazionale la dotazione obbligatoria di dispositivi di sicurezza ritenuti salvavita, ma è stata già bocciata dalla conferenza delle regioni perché riguarderebbe solo gli impianti di nuova costruzione e contestata da Confagricoltura, Agriturist e Federalberghi per gli alti costi delle modifiche da apportare agli impianti. L'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità registra 37 morti nelle piscine tra il 2024 e il 2025. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Un terremoto di magnitudo 7.3 Richter è stato registrato in Messico al largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro a una profondità di 10 chilometri nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico, circa 13 chilometri dal confine col Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Il sangue è vita per tanti ammalati o persone che devono subire operazioni chirurgiche impegnative. La necessità di un costante impegno da parte di migliaia di donatori volontari non va mai in vacanza, anzi diventa ancora più importante proprio nei mesi estivi. Monica Di Loreto.
10: D'estate le donazioni di sangue entrano nella fase più delicata, la raccolta diminuisce, le scorte nei centri trasfusionali si abbassano, mentre il fabbisogno dei pazienti resta identico. Interventi programmati, terapie salvavita, trasfusioni quotidiane che non possono essere rimandate. È qui che si crea il divario ed è qui che serve l'aiuto di tutti. Donare è un gesto semplice, rapido, sicuro, bastano pochi minuti e quel gesto permette ad un paziente di proseguire una cura e superare un momento critico. Nel 2025 hanno donato più di 1.600.000 italiani, un risultato importante ma non sufficiente, perché il sangue non si produce in laboratorio e il bisogno cresce. Serve continuità, serve ricambio, servono nuovi donatori, servono giovani. E proprio per dare un segnale concreto, lunedì prossimo 20 luglio anche i dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana e delle strutture collegate parteciperanno ad una raccolta straordinaria organizzata dall'Associazione Fratres. I dipendenti potranno donare il sangue, trasformando una giornata di lavoro in un gesto collettivo di responsabilità.
1: A 91 anni d'età è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato.
11: RNC Note di classica.

L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essa la luce perpetua, riposano in pace, amen. Regina della pace, prega per noi.

un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa, presieduta da Don Richard. Accogliamo il celebrante con il canto Dio è mia luce.

Oh, yeah.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. La misericordia io voglio, non i sacrifici. Il Signore ci invita a avere più amore verso il prossimo, il bisognoso, per poter imparare dalla sua parola e partecipare degnamente a questi santi misteri. Riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre,

0: Cristo, verità che illumini i popoli.
1: Christe, Christe, eleis.
0: Sì.
1: Christe, eleis.
0: Signore, vita che rinnova il mondo. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia, così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Se vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore? Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'oridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz.

Io dicevo, a metà dei miei giorni me ne vado. Sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita.

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano, e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia e offolio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa. Perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Parola del Signore.
1: Amen.

Misericordia io voglio e non i sacrifici. La parola di Dio questa sera ci invita, poi ci dà un volto di un Dio che ascolta e che usa misericordia. Il re Ezechia, davanti alla malattia e alla prospettiva della morte, si affida

Affida completamente al Signore. Dio ascolta la sua preghiera e vede le sue lacrime. Questo ci insegna e ci ricorda che nessuna supplica fatta con fede rimane inascoltata. Dobbiamo soltanto continuare a pressare fino a quando il Signore ci concederà quello che vogliamo. Nel brano evangelico, Gesù corregge una religiosità che si ferma all'osservanza delle regole. Gesù continua ad insegnare che le leggi vengono sempre dopo l'amore, dopo la misericordia, e devono e servono ad essa. Mai sono pugnali contro la fraternità. Si contaminano persone senza colpa ogni volta che l'amore non viene prima, se non guardiamo la passione come noi stessi, come figli di Dio. Quanto pensiamo solo alla nostra rivalsa e alla nostra vittoria, quanto io, l'egoismo, viene prima di tutto. Ai farisei Gesù ricorda che Dio desidera misericordia e non sacrifici. La legge è al servizio della vita e dell'amore, non il contrario. Per questo Gesù, il Signore del Sabato, ci insegna che ogni autentico culto a Dio deve tradursi in compassione verso il prossimo, il bisognoso. Allora, ascoltando questa parola, tutti siamo chiamati a una preghiera fiduciosa come quella di Ezechia e una carità concreta come quella insegnata da Gesù stesso, a una fede che non si limita ai riti ma trasforma il cuore e rende le nostre mani pronte a servire, a guardare la faccia della persona e non gli spalli che vediamo, che guarda la persona al di là del peccato, delle debolezze che ha. Se riusciamo così, saremo come Gesù vuole, misericordiosi come Lui stesso ci ha fatto. Preghiamo perché il Signore ci dona un cuore puro e misericordioso che sa pregare con fiducia e andare verso colui che ne vuole essere servito, il bisognoso, il prossimo che ha bisogno, valutando sempre la persona come noi stessi e come Dio ci ha valutato, scendendo sulla sua divinità a essere uomo come noi, purché peccato, per attirarci tutti noi alla vita senza fine. La misericordia più grande, l'amore che vince tutto. La misura dell'amore è amare senza misura. Salutato Gesù Cristo.

0: siamo in piedi e preghiamo per le nostre intenzioni, le nostre preghiere, le cose che chiediamo, come Ezechia ha chiesto il Signore, e Lui ci conceda sempre. In ogni preghiera diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.

0: Per la Chiesa, nelle difficoltà della storia, sia forte nella fede, perseverante nella pazienza e ardente nell'amore. Preghiamo. Per coloro che governano i popoli, seguono sempre le vie del dialogo, siano leali promotori di pace, libertà e giustizia. Preghiamo. Per quanti sono provati dalla malattia, dalla solitudine e dall'angoscia, siano confortati dalla fede nel Cristo crocifisso e risorto, sola speranza dell'uomo. Preghiamo. Per i giovani, siano attratti da tutto ciò che è vero, nobile, puro e amabile, e portino frutto compiendo generose scelte di vita. Preghiamo. Per noi che partecipiamo a questa santa Eucaristia, affidandoci con umiltà alla parola di Dio e perseverando fedelmente nella vocazione ricevuta, possiamo divenire fermento di santità in mezzo ai fratelli. Preghiamo.
1: E preghiamo anche per i nostri cari defunti, nella tredicesima, la grande Michelina in Cuccinelli, grande Vasario, Pozzo, Milena, Moratta, Giovanni. Poi aggiungiamo Moratta, Luisa, Calippo, Anna, Cassella, Luisa, Romanelli, Franco, Robertazzo, Donato e Cartacci, Teresa, Cristaudo, Rocco, Reforgiato, Anna. Poi della diffunta della famiglia Moratta e Calippo. Per loro noi ti preghiamo. Ascoltaci. O Dio, nostro Padre, assisti il tuo popolo perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, Signore, i doni della sua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inalde i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e buona salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente Eterno, per Cristo nostro Signore. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del suo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.
1: Signore, l'universo, i cieli e la terra, sono lieti della tua gloria. Santo, santo, santo, santo, santo, santo,
0: veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, dette grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo dette grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero de la fe. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché già eri degni di stare a tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo riunisca un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formato al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri a ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo
0: Signore. Scambiatevi il dono della pace.

Oh, my God.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, sono felice di partecipare a questa messa, ma adesso ho fatto una parola di Dio.

0: Vediamo.
1: Oh Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per questo nostro Signore.
2: Grazie per la vostra partecipazione. Continuiamo a chiedere al Signore e ci concederà come ha concesso e se chiede.
1: Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E buona serata a tutti.
3: Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Michelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

Thank you.

0: di Charles Ives abbiamo ascoltato il finale dalla Sinfonia numero 4, Melbourne Symphony Orchestra, Jean-Efflam Bavouzé, pianoforte, direttore Andrew Davis.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: 50 anni fa nasceva a Firenze il primo centro di aiuto alla vita in Italia intitolato a Maria Cristina Auger. Dal 1975 sono centinaia le donne che hanno bussato alle porte del centro per chiedere aiuto, spinte soprattutto dalla solitudine e dalla paura di trovarsi sole ad affrontare una scelta, la decisione di portare avanti una gravidanza. Qui hanno trovato ascolto, sostegno e un aiuto concreto per loro e i bambini, dalla nascita fino a 2 anni, come ci racconta Lara Morandi, responsabile del centro di aiuto alla vita di Firenze.
2: Ci occupiamo di sostegno alla maternità e il nostro aiuto inizia proprio con l'inizio gravidanza, soprattutto quando la gravidanza arriva in attesa o indesiderata, difficile, perché le difficoltà possono essere molte dal punto di vista abitativo, lavorativo, relazionale, economico. Ci mettiamo, diciamo, a fianco delle donne o della coppia, ove possibile, proprio nel momento della decisione, perché una decisione molto difficile è enorme, perché questa decisione definitiva fra una maternità o meno possa non essere presa in solitudine. Ci mettiamo a fianco delle persone e delle famiglie con un percorso che, quando tutto va bene, prosegue la gravidanza fino a che il bambino fa 2 anni. E lo facciamo con dei percorsi di aiuto individualizzati e personalizzati. La nostra mission è proprio di aiutare le donne a prendere quella decisione molto difficile se proseguire o meno la loro maternità e la loro gravidanza. Ma aiutiamo anche le famiglie che questa scelta l'hanno già presa, gravidanze avanzate o famiglie con neonati piccoli. Questo lo facciamo con questi percorsi tramite aiuti materiali concreti, ma anche consulenze, o le consulenze con la nostra psicoterapeuta o ginecologa, abbiamo un'ostetrica, abbiamo anche il supporto legale ove serve. Dal punto di vista materiale diamo quasi tutto il necessario che serve per il piccolo, a iniziare dal prima del parto con il corredino e con aiuto per quello che possa essere la borsa per il parto per la mamma, con il necessario, fino ad dare aiuti fino ai 2 anni.

0: anni appunto, una volta al mese con vestiario, pannolini, prodotti per l'igiene, farmaci, spesa alimentare, forniture, che può essere il passeggino, il lettino, il paracolpi, tutto quello che possa servire per il bimbo.
1: Può descrivere la soddisfazione e la bellezza di aver contribuito alla nascita di tanti bambini che oggi forse non sarebbero qui se le mamme non avessero chiesto aiuto al centro?
0: La soddisfazione non è misurabile. Noi abbiamo questo privilegio enorme di avere un teatro sul mondo a contatto con le persone che difficilmente si può immaginare. Chi conosce questo posto scopre che esiste una realtà sommersa, nascosta, ma anche molto personale, che difficilmente una persona potrebbe conoscere. Io in particolare, che faccio i colloqui con le mamme o con le future mamme, viviamo una situazione e uno stato emotivo che è assolutamente un dono. Posso provare a descrivere, anche se è molto difficile, l'emozione che vediamo nelle donne quando arriva la scelta, quando capiscono che quel bambino lo vogliono, quando capiscono che insieme a noi possono superare gli ostacoli che si porrebbero davanti, e si vede proprio il viso che cambia, comincia a essere luminoso, appare un sorriso, e le spalle curve con le quali sono arrivate escono sorridenti e dritte. Non saprei come meglio poterlo descrivere. Scegliere una storia fra tutte quelle che conosco è difficilissimo. Non saprei quale figlio scegliere, in cui in un certo senso, perché in 20 anni di storie ho sentito veramente di tutto, ma la cosa che mi colpisce sempre è come le storie tanto diverse tra loro alla fine si assomiglino tantissimo, e il fattore che le accomuna è molto spesso la solitudine. Quello che non penseremmo anche nel mondo odierno, nella società di adesso, dove siamo tutti così iperconnessi, ma proprio forse in questa iperconnessione le persone si trovano molto spesso sole.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Restate in Italia con il Blu 2000, non perché all'estero non ci siano posti belli, anzi, però questi viaggi quotidiani che vi facciamo fare ogni sera, orario aperitivo sul territorio italiano, ci aiutano proprio a conoscere meglio la nostra terra, anzi le nostre terre. Una regione al giorno moltiplicata per città, comuni, frazione, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, come cantava Tiziano Ferro. E oggi, caro Livio Cosentini in regia, ci fermiamo in una splendida regione che se ne sta lassù, in alto a destra, guardando la cartina geografica. È il Friuli Venezia Giulia, nello specifico vi portiamo a Codroipo, dove a guidarci c'è il vice sindaco Giacomo Trevisan. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, chi non conosce Codroipo, che cos'è che deve sapere? Perché è così bella e perché uno ci deve tenere così tanto, come immagino tu ci possa tenere da vice sindaco?
3: Beh sì, sono appassionato del mio territorio e se dovessi pensare perché una persona deve venire, intanto diciamo dov'è precisamente,
2: esatto.
3: È a metà strada fra Udine e Pordenone, e a metà scorre il Tagliamento che divide un po' in due la regione e il Friuli, e Codroipo è sulla sponda, noi diciamo di qua o di là da Laghe,
2: giusto,
3: appunto Laghe, che è l'acqua, cioè il fiume, divide la regione, e noi guardando dalla nostra parte noi siamo di qua da Laghe, ma uno di Pordenone potrebbe dire la stessa cosa. Noi siamo insomma a metà strada, ripeto, fra Udine e Pordenone, e la città ha 16.000 abitanti, quindi una cittadina magari media per, come dimensione, e per il Friuli Venezia Giulia anche abbastanza grandicella, perché è il secondo comune della provincia di Udine dopo Udine, e una città principalmente diciamo residenziale, di servizi, e nasce la sua storia a quasi 2000, risale a quasi 2000 anni indietro, perché è una città di fondazione romana, e dove proprio si incontravano un cardo e un decumano, e quindi le due strade principali, e Codroipo, si dice probabilmente lo stesso nome, deriva da quadruvium, cioè incrocio, e la città ha un po' questa caratteristica, nel senso che a noi piace dire, cerchiamo di fare il tutto possibile, è un posto dove stare bene, dove incontrarsi appunto, e dove passare il tempo nel più piacevole dei modi, e quindi alcune attrattive ci sono e ci fa piacere insomma farle conoscere, forse quella a livello nazionale più conosciuta sono le frecce tricolori, la pattuglia acrobatica ha sede nell'aeroporto di Rivolto, che è sempre nel comune di Codroipo, Rivolto è una delle frazioni, e loro insomma sono l'orgoglio sia del nostro territorio, penso che
2: anche l'orgoglio nazionale,
3: di tutta la nostra nazione, certo, e quindi si penso che molti conoscano Codroipo appunto per questa presenza importante, e Codroipo e tutto il territorio friulano sono da sempre un po' punteggiati dalle caserme. Noi abbiamo appunto la pattuglia acrobatica e il secondo stormo dell'aeronautica, che hanno sede a Rivolto, e a Goricizza, in un'altra frazione, il quinto reggimento dei lancieri di Novara, che è un'altra presenza importante, sentita, perché entrambi sono parte fondamentale, direi, della comunità, perché anche numericamente molto presenti, insomma. Quindi questa può essere forse l'attrattiva nazionale, insomma,
2: assolutamente, locale, nazionale, si incontrano con le frecce.
3: Però ci sono, io penso, almeno due cose veramente molto belle da vedere, da visitare. Una è Villa Manin, che ha sede nella frazione di Passariano, è una villa veneta, e sede appunto da Villa Manin.
2: Una villa veneta che non sta in Veneto, perché questa sta in Friuli.
3: Non sta in Veneto, è forse una delle più grandi anche come estensione, un parco molto molto bello, e dagli anni 60 è proprietà della regione, e ospita grandi concerti, anche qui forse qualcuno ha visitato il nostro territorio appunto per assistere a qualche grande concerto, da poco si sono esibiti Duran Duran, ma adesso aspettiamo altri artisti, penso ad esempio al Volo alla fine del mese. E quindi adesso è anche un centro d'arte contemporanea e ospita arte contemporanea e moderna, ospita mostre di richiamo. La più recente è stata Confini, che ha chiuso il 12 aprile e ha visto quasi 150.000 visitatori. E quindi Villa Manin è una bellezza e è anche un pezzo di storia.
2: E chi volesse... sede... Prego, prego.
3: Prego, sì, è stata sede di Napoleone, cioè è trascorso quasi un mese e mezzo quando erano in corso le trattative del Trattato di Campofornito 1797, e quindi anche volendo scoprire un po' della storia del nostro territorio è un crocevia importante.
2: C'è la storia e c'è anche la geografia, perché a livello paesaggistico e di natura c'è qualcosa da sottolineare.
3: Eh sì, noi siamo sulla linea delle risorgive cosiddette, quindi diciamo, spiegandolo a grandi linee, l'acqua ai piedi delle montagne del Friuli diventa sotterranea, scorre sotterranea, infatti anche per questo il tagliamento ha questo paesaggio sassoso, è un grande e largo torrente che in certi punti supera il chilometro di ampiezza, il greto del fiume, e in tanti tratti è privo d'acqua perché l'acqua scorre in forma sotterranea, però giunti all'altezza di Codroipo, non solo, perché poi continua anche in altre zone del territorio, e c'è questa zona delle risorgive in cui appunto l'acqua incontra più in profondità un terreno argilloso e quindi deve risalire, e si creano le olle che sono delle pozze d'acqua sorgiva appunto, e il nostro territorio qua è una rete di canali, di torrenti, di acque, ecco, possiamo dire così. E abbiamo un parco che è proprio il Parco delle Risorgive, è un'oasi naturale splendida, molto amata dai cittadini di Codroipo che la frequentano quotidianamente, perché è un posto dove correre, passare una bella mezza giornata magari a rilassarsi, ma è anche conosciuta, insomma è un bel posto anche questo da visitare. E poi proprio a partire dal Parco delle Risorgive e andando verso sud c'è tutta una zona denominata dei mulini, in cui anche il comune ne ha recuperato uno, che è il mulino Bosa, recentemente, alcuni visitabili appunto, e in cui si intrecciano acque, luoghi comunque abitati dall'uomo, ecco,
2: antropizzati, sì, no, mi stavo domandando anch'io qual era, antropizzati forse, sì, ci può stare.
3: E quindi da visitare, diciamo, a passo lento, camminando ma anche con la bicicletta, sono luoghi molto molto piacevoli da visitare.
2: E allora, a passo lento o in bicicletta, questo è il consiglio che vi stiamo dando, perché il Friuli è una terra bellissima e Codroipo è un luogo che è sicuramente da vedere, da camminare, da percorrere in bici, a piedi, come volete, ma andateci. Vice sindaco Giacomo Trevisan, grazie allora per essere stato con noi.
3: Grazie Giacomo, e grazie a tutti gli ascoltatori, e grazie a Inblu.
2: Grazie mille, e adesso è il momento di un po' di musica, e vi lasciamo con una musica che a noi piace, con un gruppo che a noi piace molto, che sono i Coldplay. È una canzone di un po' di tempo fa, era del 2002, è tratta da un album che conteneva altri capolavori come In My Place e Green Eyes, e questa è The Scientist, un brano che è stato inserito nella posizione 54 dei 100 migliori brani musicali degli anni 2000.

0: artist, ci risentiamo nuovamente su Restate in Italia. Beh, questa canzone veramente non smetteremo mai di ascoltarla. Nessuno avrebbe detto che sarebbe stato semplice, cantava Chris Martin. Noi vogliamo farvela semplice quest'oggi, continuando a girare per il Friuli Venezia Giulia e facendolo con chi se ne intende non solo della regione ma anche delle sagre, sagre FVG. Buonasera Wally.
1: Buonasera a tutti, ciao, piacere. Ciao, io
0: ti chiamo col tuo nome d'arte, ti vuoi presentare anche col tuo nome anagrafico?
1: Certo, mi chiamo Thomas Marcuzzi, ma tutti mi conoscono come Wally, perché da un soprannome è diventato il mio nome d'arte da almeno una ventina di anni.
0: E te lo porti addosso. E tutte le persone che ti conoscono o che ti incontrano attraverso quello che ti sei inventato ti chiamano Wally perché? Perché tu sentivi l'esigenza di trovare le sagre, che ce ne sono tantissime in Friuli Venezia Giulia, ma non c'era nessuno che le raccogliesse. Allora, che cosa hai pensato?
1: Esatto, cioè in primis è stata un'esigenza da un normalissimo privato che ogni fine settimana, appassionato di sagre, perché i miei genitori mi ci portavano sempre da piccolo e mi è rimasta nel cuore questa cosa, anche se poi nella vita ho fatto tutt'altro e ne parleremo, ma ero il primo ad avere un po' di difficoltà a reperirle, perché dovevi incrociare 3, 4, 5 siti diversi per scoprire almeno un buon 50% delle sagre che c'erano in regione, per poi scoprire appunto che non era nemmeno esaustiva questa ricerca. Allora ho detto ci provo, perché alla fine io in qualche modo con i miei contatti, il mio girovagare, riuscivo a trovare sagre di cui nessuno parlava, banalmente anche solo girando con il mio cane nei paesini piccoli, alle fermate dei bus, nei baretti dimenticati dal signore, trovavo locandine e volantini di sagre di cui nessuno parlava, e da lì mi è venuta l'idea di provare a fare questa cosa che nemmeno la regione Friuli Venezia Giulia è riuscita a fare.
0: E tu sei riuscito a farlo, nel senso che ormai è diventata una realtà, le persone ti seguono, vi seguono e ve le segnalano anche.
1: Esatto, sì, ce le segnalano, ma un po', devo dire, non per tirarmela, ma inutilmente, perché quando me le segnalano sono già
0: le sapevi,
1: inserite e trovate. Sì.
0: Ad esempio, oggi è il 17 di luglio, alcune delle prossime sagre che ci sono in giro per il territorio? Alcune,
1: perché nel periodo proprio clou, diciamo che ce ne sono di belle, grosse, famose in questo fine settimana, tra cui la festa delle pesche di Fiumicello, Villa Vicentina, molto grossa, che ogni anno porta anche nomi di musica leggera italiana sul palco, importanti. E poi c'è la famosa sagra del prosciutto di Tauris, bella, bella famosa, in quanto il prosciutto di Tauris è un'eccellenza.
0: È un'eccellenza del territorio, certo.
1: Esatto, e 3 giorni di festa in un borgo montano, tra i più belli forse che abbiamo in Italia. E altrimenti mi viene in mente la sagra della quaglia a Prata di Pordenone, la sagra delle patate di Ovoledo di Zoppola, la sagra dell'anguilla nella zona delle Lissorgive di Aris, di Rivignano, splendida.
0: Ma c'è una sagra che hai scoperto in questi anni che proprio non conoscevi e hai detto ma questa me l'ero persa per tanti anni?
1: Ah sì, diciamo una decina, sì, onestamente. Poi essendo un girovago le conoscevo un po' meno tutte di fama, però una decina, indagando e facendo questo lavoro seriamente, me ne sono apparse di nuove interessanti, soprattutto alcune in Carnia o nelle valli del Natisone, che erano molto sperdute e difficilmente raggiungibili, ecco.
0: Wally, tu dicevi, tu sei un girovago, giri con il tuo cane e in cerca di sagre, ma non sei solo questo, sei tanto altro. Che cosa sei stato, che cosa sei nella vita e che quali sono gli altri aspetti da conoscere di te?
1: Ma insomma, io sono sempre stato un regista fondamentalmente, un regista però di forme brevi. Mi è sempre interessato promuovere video musicali, spot, sigle, trailer, cose molto brevi, al massimo di 3-4 minuti. Perché la dimensione è lunga, quindi raccontare, narrare non fa parte tanto di me. Mi piace più costruire mondi e raccontarli brevemente.
2: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
3: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud,

0: parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: In una tarda sera d'estate, improvvisa voce corse per la fattoria che qualcosa era accaduto a Gondrano. Era andato solo a trascinare un carico di pietre al mulino. E purtroppo la voce era vera. Pochi istanti dopo, due piccioni vennero in rapido volo con la notizia. Gondrano è caduto! È sdraiato sul fianco e non riesce a rialzarsi. Mezza fattoria corse all'altura dove sorgeva il mulino. Là giaceva Gondrano con le stanghe del carro, il collo allungato, incapace persino di sollevare la testa. L'occhio era vitreo e i fianchi coperti di sudore. Un sottile filo di sangue gli colava dalla bocca. Berta gli si inginocchiò accanto.
1: Gondrano!
0: Gridò.
1: Come stai?
0: Sono i polmoni, disse Gondrano con voce flebile. Non importa, credo che potrete finire il mulino senza di me. Vi è una buona scorta di pietre in riserva. In ogni caso, avevo solo un mese davanti a me. A dire il vero, aspettavo con grande desiderio il momento del mio ritiro. E forse, poiché anche Benjamin sta diventando vecchio, gli permetteranno di ritirarsi con me e tenermi compagnia.
1: Bisogna cercare subito aiuto,
0: disse Berta.
1: Che qualcuno corra ad avvertire Clarinetto di quanto è successo.
0: Tutti gli altri animali corsero immediatamente alla casa colonica per dare a Clarinetto la notizia. Solo Berta rimase e Benjamin, che si coricò a fianco di Gondrano e, senza parlare, gli allontanava le mosche con la lunga coda. Dopo circa un quarto d'ora Clarinetto apparve, pieno di simpatia e di sollecitudine. Egli disse che il compagno Napoleon aveva appreso col più profondo dolore la disgrazia toccata a uno dei più leali lavoratori della fattoria e che stava già combinando di mandare Gondrano in cura nell'ospedale di Willington. A questa notizia, un senso di inquietudine invase gli animali. Salvo Molly e Palla di Neve, nessun animale aveva mai lasciato la fattoria e il pensiero del loro compagno ammalato nelle mani di esseri umani li turbava. Ma Clarinetto presto li convinse che il chirurgo veterinario di Willington avrebbe potuto curare Gondrano assai meglio di quanto non era possibile fare alla fattoria. E mezz'ora dopo, quando si era un poco ripreso, Gondrano fu fatto alzare in piedi e accompagnato alla stalla, ove Berta e Benjamin gli avevano preparato un buon letto di paglia. Durante i due giorni successivi, Gondrano rimase nella stalla. I maiali gli avevano mandato una grande bottiglia di una medicina rosa che avevano trovato nell'armadietto farmaceutico della stanza da bagno. E Berta gliela somministrava due volte al giorno, dopo i pasti. La sera si stendeva vicino a lui e gli parlava, mentre Benjamin teneva lontane le mosche. Gondrano diceva di non essere spiacente di quanto era avvenuto. Se guariva bene, poteva sperare di vivere altri 3 anni e già pregustava i giorni tranquilli che avrebbe passato nell'angolo del Gran Pascolo. Sarebbe stata la prima volta che avrebbe avuto tempo per studiare e migliorare la propria mente. Era sua intenzione, diceva, dedicare il resto della vita a imparare le rimanenti 25 lettere dell'alfabeto. Tuttavia, Benjamin e Berta potevano rimanere con lui solo dopo l'orario di lavoro. E fu a mezzo del giorno che venne il furgone a portarlo via. Gli animali erano tutti al lavoro, intenti a sarchiare le rape sotto la sorveglianza dei maiali, quando con stupore videro Benjamin venire di galoppo dalla direzione dei fabbricati ragliando con quanta voce aveva. Era la prima volta che vedevano Benjamin eccitato, la prima volta che lo vedevano galoppare.
2: «Presto, presto!» gridava. «Venite subito! Stanno portando via Gondrano!»
0: Senza aspettare ordini dal porco, gli animali interruppero il lavoro e si precipitarono verso i fabbricati. Nel cortile sostava un gran furgone chiuso, tirato da due cavalli, un furgone con iscrizioni sui fianchi e un uomo dall'aria astuta, con in testa un berretto a visiera, seduto a cassetta. E il posto di Gondrano nella stalla era vuoto. Gli animali si affollarono attorno al furgone.
1: «Addio, Gondrano!»
0: gridarono in coro.
1: «Addio!»
2: «Pazzi, pazzi!»
0: urlò Benjamin saltando attorno a loro e battendo la terra con gli zoccoli.
1: «Pazzi! Non vedete che cosa c'è scritto sui fianchi del furgone?»
0: Gli animali sostarono e vi fu un mormorio. Muriel cominciò a compitare le parole, ma Benjamin la spinse da parte e fra un silenzio mortale lesse: «Alfred Simpson, macelleria equina e fabbrica di colla, Wellington. Negoziante di cuoio e d'ossa. Forniture per canili. Capite ciò che significa questo? Portano Gondrano al macello!» Un grido d'orrore uscì dal petto di tutti gli animali. In quel momento l'uomo a cassetta frustò i suoi cavalli e il furgone uscì dal cortile a buon trotto. Tutti gli animali lo seguirono gridando a gran voce. Berta forzò l'andatura per portarsi innanzi. Il furgone acquistava velocità. Berta tentò di muovere al galoppo le sue pesanti membra.
1: «Gondrano!» gridò. «Gondrano, Gondrano! Gondrano!»
0: E proprio in quel momento, come se sentisse il frastuono esterno, il muso di Gondrano, con la striscia bianca che gli scendeva lungo il naso, apparve alla finestrella sul retro del furgone.
1: «Gondrano!»
0: gridò Berta con voce terribile.
1: «Gondrano, scendi! Scendi presto! Ti portano alla morte!»
0: Tutti gli animali raccolsero il grido.
1: «Scendi, Gondrano, scendi!»
0: Ma il furgone andava sempre più veloce, portandolo via con sé. Non era certo che Gondrano avesse capito ciò che aveva detto Berta, ma poco dopo il suo muso disparve dalla finestrella e il rumore di un tremendo scalpitare si udì nell'interno del furgone. Cercava a calci una via d'uscita. C'era stato un tempo in cui pochi colpi di zoccolo di Gondrano avrebbero fatto a pezzi il furgone. Ma ahimè, la forza lo aveva abbandonato e in pochi istanti i colpi si fecero più deboli finché cessarono del tutto. Disperati, gli animali volsero le loro invocazioni ai due cavalli che tiravano il furgone, pregandoli di fermarsi.
1: «Compagni, compagni!» gridavano. «Non conducete a morte nostro fratello!»
0: A quegli stupidi bruti, troppo ignoranti per rendersi conto di quel che stava accadendo, non fecero che scuotere le orecchie e accelerare il passo. Troppo tardi venne a qualcuno il pensiero di correre avanti e chiudere il grande cancello. Un istante dopo il furgone lo varcava e rapidamente spariva sulla strada. Gondrano non fu visto mai più. 3 giorni dopo venne annunciato che egli era morto nell'ospedale di Wellington, a dispetto di tutte le cure che si possono prestare a un cavallo. Fu Clarinetto che venne a partecipare agli altri la notizia. Egli, disse, era stato presente alle ultime ore di Gondrano.
3: «Fu la cosa più commovente che abbia mai visto», disse Clarinetto, sollevando la zampa e asciugandosi una lacrima. «Fino all'ultimo istante sono stato vicino al suo letto. All'ultimo, quasi troppo debole per parlare, egli bisbigliò al mio orecchio che il suo solo dispiacere era di morire prima che il mulino fosse ultimato. «Avanti, compagni!» sussurrò. «Avanti nel nome della rivoluzione! Viva la fattoria degli animali! Viva il compagno Napoleon! Napoleon ha sempre ragione!» Furono le sue ultime parole, compagni!
0: Qui il contegno di Clarinetto mutò ad un tratto. Tacque per qualche istante e i suoi piccoli occhi lanciarono sguardi sospettosi da un lato all'altro prima di proseguire. Aveva saputo, disse, che una voce tanto sciocca quanto malvagia era corsa al momento del trasporto di Gondrano. Alcuni animali avevano notato che il furgone che trasportava Gondrano portava la scritta «Macelleria Equina» e ne avevano subito concluso che Gondrano era stato mandato al macello. «Era quasi incredibile», disse Clarinetto, «che ci potessero essere animali tanto stolti». «Certo», gridò sdegnato, dimenando la coda e saltellando qua e là. «Certo, essi conoscevano il loro beneamato capo, il compagno Napoleon». Ma la spiegazione era semplicissima. Il furgone era stato un tempo di proprietà di un macellaio ed era stato comperato poi dal veterinario, che non aveva ancora provveduto a cancellare la vecchia iscrizione. Ecco com'era sorto l'errore. Gli animali, a questa spiegazione, provarono un grande sollievo. E quando Clarinetto proseguì a dare in minuti particolari del letto di morte di Gondrano, delle amorevoli cure che aveva ricevuto e delle costosissime medicine che Napoleon aveva pagato senza badare a spese, i loro ultimi dubbi sparirono e il dolore che provavano per la morte del loro compagno fu mitigato dal pensiero che almeno era morto felice. Napoleon stesso partecipò alla riunione della domenica seguente e pronunciò una breve orazione in onore di Gondrano. «Non era stato possibile», disse, riportare i resti del loro compianto compagno perché trovassero sepoltura nella fattoria, ma egli aveva ordinato una grande corona composta con le foglie della pianta di alloro del suo giardino da deporre sulla tomba dello scomparso. Pochi giorni dopo era intenzione dei maiali tenere un grande banchetto funebre in onore del defunto. Napoleon terminò il suo discorso ricordando le due massime favorite da Gondrano: lavorerò di più e il compagno Napoleon ha sempre ragione. Massime, egli disse, che ogni animale avrebbe dovuto adottare come proprie. Nel giorno stabilito per il banchetto, un furgone da droghiere venne da Wellington alla fattoria a consegnare una grande cassa. Quella notte si udirono fragorosi canti, seguiti da un frastuono come di violento litigio, che terminò verso le 11 con un tremendo frantumar di vetri. Nessuno si mosse nella casa colonica prima del mezzogiorno dell'indomani, e corse voce che, non si sa come, i porci avevano guadagnato denaro bastante all'acquisto di un'altra cassa di whisky.

0: cantante radio dentro. RNC in blu, RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Notte di classica.

0: Il settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni. Salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre, pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro, oppure ho spezzato il pane, ho sorriso, ho aiutato, ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto. Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: giorno e notte grido a te, oh Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto. E al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il Tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il Tuo servo vada in pace secondo la Tua parola.

0: basta, grazie Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore è meglio con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, oh Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con Lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
2: Amen.

0: Niente radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Cordiferro Cardillo, Cuore Ingrato. Le voci parallele sono di Placido Domingo e Luciano Pavarotti.

0: Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Cordiferro Cardillo Cora Ingrato. Le voci parallele erano di Placido Domingo e Luciano Pavarotti.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Charles Ives. Dalla Sinfonia numero 4 ascolteremo il preludio e il finale. Nel preludio è ripreso l'inno dell'Avvento Sentinella, raccontaci della notte. Nel finale è ripreso l'inno quaresimale Nearer My God to Thee. Los Angeles Philharmonic Orchestra, Los Angeles Chorale, direttore Gustavo Dudamel.

Di Charles Ives abbiamo ascoltato il preludio e il finale dalla Sinfonia numero 4. Los Angeles Philharmonic Orchestra e Los Angeles Chorale, direttore Gustavo Dudamel. RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin, Variazioni su un'aria nazionale tedesca, opera postuma, pianista Nikita Magalov.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato variazioni su un'aria nazionale tedesca, opera postuma. Pianista Nikita Magalov. Note di classica. Vincenzo Bellini. Norma. Atto primo. Casta Diva. Prima parte. Una breve clip introduce le due voci parallele, Maria Callas e Joan Sutherland, per sottolineare una curiosità. Joan Sutherland canta nella tonalità originale, Sol maggiore.

Ora la prima parte di Casta Diva con le voci parallele di Maria Callas e John Sutherland. La seconda parte è inserita in un'altra puntata di questa rubrica.

Dall'atto primo di Norma di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato Casta Diva, prima parte. Le voci parallele erano di Maria Callas e John Sutherland. RNC, note di classica. Alexander Glazunov, Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47, Philharmonia Orchestra, direttore Eugeni Svetlanov.

Di Alexander Glazunov abbiamo ascoltato Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47, Philharmonia Orchestra, direttore Eugeni Svetlanov. RNC Note di classica. Manuel de Falla, da El Amor Brujo, Danza Ritual del Fuego, Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Carlo Maria Giulini, a seguire da El Sombrero de Tres Picos, Danza Final Jota, con la Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti.

di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da El Amor Brujo, Danza Ritual del Fuego, Berliner Philharmoniker, direttore Carlo Maria Giulini, e da El Sombrero de Tres Picos, Danza Final Jota, Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti. RNC, Note di Classica. Mauro Giuliani, Le avventure di amore, The Northern Guitar Duo.

0: Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Le avventure di amore, The Northern Guitar Duo.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Luoghi musicali. Su e giù per il mondo. Albert Kettleby. Su un mercato persiano. Boston Pops Orchestra. Direttore Arthur Fiddler.

di Albert Kettleby abbiamo ascoltato su un mercato persiano. Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiedler. Jan Sibelius, Finlandia, poema sinfonico opera 26, andante sostenuto, allegro moderato, allegro. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

di Ian Sibelius abbiamo ascoltato Finlandia, poema sinfonico opera 26, orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan. Bedřich Smetana, dal poema sinfonico Ma Vlast, La mia patria, dai boschi e dai prati di Boemia, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Antal Dorati.

di Bezig Smetana, dal poema sinfonico Maavlast, La mia patria, abbiamo ascoltato Dai boschi e dai prati di Boemia, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Antal Dorati. Isaac Albéniz, Maiorca, opera 202, chitarrista Emanuele Segre.

di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Maiorca, opera 202. Chitarrista Emanuele Segre. Joaquín Rodrigo, concierto di Aranjuez. Allegro con spirito, adagio, allegro gentile. Chitarrista Emanuele Segre. Orchestra Sinfonica di Milano, Giuseppe Verdi. Direttore Gian Andrea Noseda.

0: di Joaquín Rodrigo abbiamo ascoltato Concierto de Aranjuez, chitarrista Emanuele Segre, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, direttore Gian Andrea Noseda.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Incantati, stregati dalla Spagna. Emmanuel Chabrier e Spagna. Orchestra Staatskapelle Dresden. Direttore Sir Neville Mariner.

di Emmanuel Chabrier abbiamo ascoltato Espagna, Orchestra Staatskapelle Dresden, direttore Sir Neville Marriner. Claude Debussy, da Estampes, Soirée dans Grenade, Mouvement de Habanera, pianista Bruno Canino.

di Claude Debussy da Estampes, abbiamo ascoltato Soirée dans Grenade, Mouvement de Habanera, pianista Bruno Canino. Ferruccio Busoni, Fantasia da camera sulla Carmen, opera 284, pianista Giuseppe Andaloro.

Di Ferruccio Busoni abbiamo ascoltato Fantasia da camera sulla Carmen, opera 284. Pianista Giuseppe Andaloro. Georges Bizet, Carmen, suite strumentale numero 2, Marcia dei contrabbandieri, Habanera, canzone del Toreador, Il cambio della guardia, danza boema. London Symphony Orchestra, flauto Peter Lloyd, direttore Sir Neville Mariner.